0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sabato la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche l'ultimo giorno del mese di agosto si chiuderà l'insegna del bel tempo caldo intenso che sarà ancora protagonista su tutte le regioni meridionali a causa di questo rinforzo avvenuto dell'anticiclone subtropicale, il quale si è accompagnato a un afflusso di masse d'aria di origine nordafricana. I valori arriveranno anche a superare i 40 gradi su alcune zone. Nella prima decade di settembre avremo condizioni di caldo estivo ma meno anomalo, ma non si intravedono cambi di scenario. Stabilità e caldo che quindi ci accompagnerà almeno fino alla seconda decade di settembre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: di tutti i lunedì. Wow, non è un lunedì qualunque, è lunedì 31 di agosto 2026. Il papà di tutti i lunedì di merda, diciamolo chiaramente, perché è finita l'estate più o meno, no, siamo ancora nel periodo estivo, ma la maggior parte di voi ormai sono a casa. Il 31 di agosto è quel giorno anche un po' malinconico, diciamo in la verità. Il problema è che è capitato di lunedì, cioè già il lunedì in genere è quello che è, poi è il 31 di agosto e vabbè, doveva finire prima o poi con Antonio Manganiello e io vi renderò più dolce questa fine a fine, voglio dire d'estate, di agosto, perché l'estate è ancora in corso. E saluto anche il nostro amico Fabio Esposito, che non vedo da un mesetto, no? 25, 26, così hai la bronzatura scaleota, c'è niente da fare, quella si vede, si sente, si tocca come la sottoscritta. Ci siamo? Vogliamo sapere un po' dove siete, cosa state facendo, il primo pensiero del mattino in questo lunedì 31 di agosto 2026 al 342 00 00 100.
1: Salita del volo con destino alla

0: Vence.
1: Ciao.
0: Sono le 7:20 a Frusciano, si parla ancora.
1: Ma com'è possibile?
0: Auguri e buongiorno a tutti.
1: No ragazzi, fantastico il nostro serpente, per chi non lo sapesse è la festa dei gigli a Brusciano e si finisce tardissimo. Lui alle 7:20 ha inviato un messaggio, si sente la musica gigliante in sottofondo. Complimenti a te, auguri a tutti gli amici di Brusciano e dintorni che adorano la festa dei gigli, patrimonio dell'UNESCO. Buongiorno The Voice, addirittura, mica su Frank Sinatra, Antonio Manganiello, noi ci siamo, i tuoi amici Francesco, Marco, Pio, Davide, ti aspettiamo sempre a Torre del Greco, il sapore delle olive, avete ragione, devo venire a ritirare un bel pacchetto di olive che non guastano mai. Buongiorno Manga, qui abbiamo 15 gradi, ho aperto la finestra, c'è un'aria fine, si sta da Dio, mi dispiace che giù fa ancora quel caldo fastidioso. Un saluto Antonio Mosca da Zurigo, caldo, ma io direi più che altro afa. Ragazzi, ma ieri veramente non si respirava, anche stamattina non vi nego che già alle 6 ho acceso l'aria condizionata, una roba pazzesca. Non so voi, non vedo l'ora che arrivino un po' di temperature umane, ecco quello, umane. 342 00 00 100, secondo me, da esperto di calcio, per questo il Napoli ieri non ha vinto contro il Como, o meglio il Como ha vinto contro il Napoli, perché il Como ha sofferto meno il caldo. Ero come del nord, quando viene al sud dovrebbe soffrire di più il caldo, no? Beh, però magari quelli del Napoli sono stati un pochettino così troppo attenti a non sudare troppo, ma fermo qua che è meglio con le cazzate, perché parlare del Napoli è una cosa seria e ne cominciamo a parlare direttamente dalle ore 9 con Gianluca Bigliotti. Nel frattempo questi siete voi! Mannaggia, mi sono perso una...
2: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli, Raffaele da Zurigo.
1: Ciao Raffaele.
2: Siamo in vacanza ad Alcamo e tra poco partiamo per Favignana. Un abbraccione a tutti, un salutone. Saluto la mia compagna Tiziana, mia cognata. E mia sorella Seta.
1: E noi invece ci siamo arrangiati. Tra virgolette, tra Grisoli e Santa Maria.
2: Forza Napoli sempre, anche quando si perde.
1: Sempre. Ciao. Ciao anche a te, poi.
3: Sir Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
3: Chi è? Tutti i pistelli. Peppe da Caporichino, sempre.
1: Ciao Peppino.
3: Caserta. Tanto sonno.
1: Sonno? È normale. È lunedì 31 di agosto.
3: Stamattina. Non aprire la porta anche tifosotto.
1: Ah, no, tifosotto sono io, voi lo sapete, infatti. Ho visto il Napoli quando perdeva 2-1, ho spento la TV. Tifosotto fa così, ragazzi, non aspetta. Pronto?
4: Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
4: Bentornato io, nel senso che
1: io
4: non ti ascoltavo
1: da una settimana qui,
4: perché ho cambiato turno per questo benedetto caldo. Poi ho fatto le ferie.
1: Sì.
4: Sono tornato e stamattina primo collegamento.
1: Vai.
4: Un saluto a tutti i pipistrelli e un bacione a tutti.
1: Un abbraccio anche a te, in bocca al lupo a tutti voi.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Chi è?
3: Today off Zizzanella, Mangani.
1: Sì. È fornuta Zizzanella.
3: Abbiamo

0: ci sta tutta anche oggi, forse ancora di più rispetto alla settimana scorsa. Devo salutare un amico che ci ha inviato anche una foto. Guarda, ha avuto il coraggio di inviare questa foto. Vediamo un attimo di che si tratta. Buongiorno Antonio, ma che è finito? Io oggi inizio le mie ferie, ci troviamo in Romania, addirittura a Caracal. Stasera partiamo in macchina per Sarti, Grecia, ci spariamo 10 giorni al mare e 10 in montagna. Buon lavoro, saluti da Carlo Odurrese. Come stai, bella Carlo? Ma sei in vacanza, ma ti vedo vestito come se fossi un operatore dell'ANAS, non lo so, cosa stai a fare lì? Ancora qualche vocale, pronto?
1: Laurea Maiat.
0: Ma che?
1: Ma
0: non era la Yat, era il cane. Era il cane. La settimana scorsa ricordano tutto quello che facciamo. Poi Fabio, abbiamo messo la canzone Rammucana. Pronto?
2: Mando, ma che ce ne faccio? 31 agosto. State tenendo pizzetta.
0: Ah, il nostro amico, sì. Santo tutto ciò che è successo.
3: Patrizio d'amore. Ciao,
0: ciao Patrizio.
3: Saluto a Fabio Esposito. Antonio, io, vabbè, a parte mi giocalizzo velocemente, sono stato agenziale, fra breve passerò l'ultimo mio giorno di lavoro davanti alla radio Kiss Kiss.
0: Sì.
3: E poi parto il 4.
0: Il denaro. Parti per dove? Finito? Sai che ha portato i cornetti? Quelli buoni la settimana scorsa, quando non c'era Fabio Esposito.
3: Buongiorno Danilo.
0: Buongiorno.
3: Il trovo buono. Il 31 agosto e il lunario. Allora, scusa, ma chi tiene il corno? Come fa a essere felice? Perché.
0: Scusa, ma chi tiene il corno in genere non lo sa di avere le corna, capito? Il cornuto è l'unico a sapere di avere le corna. Poi c'è quello che è contento, o cornuto contento. C'è quello che non saprà mai di avere le corna perché la moglie, la fidanzata, la compagna è così brava da non farsi scoprire mai. E poi c'è questo cornuto che se ne accorge e lì poi c'è la scelta. O rimane cornuto a vita e ti stai zitto, oppure dici basta, è finita, la mia dignità è stata colpita con queste corna, va a te a casa tu, no? Anzi no, è lui che se ne va a casa, perché se poi si è sposato e ha fatto i sacrifici per fare una casa, è addirittura la donna che ti ha fatto i corn che deve stare lì nella casa tua. Fermiamoci qua, va, pronto.
4: Marianello Pipistrelli, buongiorno. Domenico Cicci, ma dico io, in questa città quanta monnezza che ci sta, ma è possibile che a prima mattina tu devi arrivare al lavoro e uno sporco juventino ti sfotte sulla partita di ieri?
0: Vabbè ragazzi, adesso non esageriamo, vi ripeto, poi parleremo di sport, di calcio, quello vero, quello tecnico, quello interattivo, tutta la giornata, tranne in due programmi, cioè il mio 7-9 e quello di Rosario e Marco 10-12, quindi alla fine sono 4 ore di tregua che noi vi diamo, intratteniamo, il resto è tutto sport e calcio, e ne parliamo quindi con gli addetti ai lavori. Tra poco ancora i WhatsApp 342 00 00 100.

0: che ci guarda tutte le mattine. La mamma mi dice un po' triste perché tra poco comincia la scuola. Frenotate Stenella anche per tutti i bambini, gli adolescenti che hanno fruito di diversi giorni, settimane, mesi di vacanza, ed è anche normale che tra qualche settimana si debba ritornare a scuola. Tra l'altro già vedo nei negozi, centri commerciali, astucci, penne, quaderni, c'è niente da fare, ci siamo. Diciamo che godetevi ancora qualche settimana e poi i famosi compiti per le vacanze. Li avete fatti? No, perché si fanno l'ultima settimana, no? Se non gli ultimi 3 giorni, prima di andare poi a scuola e ritornare. Ancora un po' di messaggi vocali, geolocalizzazione, cosa avete fatto in questo weekend e soprattutto il primo pensiero del mattino al 342-00-00100.
1: Ma che è successo?
0: Tra poco lo ricordiamo. Buongiorno, cosa è successo.
2: Mangiagni.
0: Sì, buongiorno.
2: Come si dice, è fuori dalla sezione.
0: Vabbè, mi è già finita da una settimana,
2: si
0: ragazzi.
2: Torna al lavoro?
0: Sì.
2: Meglio 15 giorni a ferie.
0: Che ha detto? Non si è capito, a quest'ora siamo un po'
1: buongiorno,
0: tutti dislessici.
1: Di una settimana che faccio picchetto.
0: Eccolo, è lui che odia, tra virgolette, la canzone delle Cerebro. Ogni volta che mettiamo quella canzone c'è questo amico che chiama e dice: ma che è sta canzone? Picchetto. Pronto.
3: Buongiorno Manganì, buongiorno.
0: Buongiorno.

0: Bene, pronto?
1: Antonio, buongiorno Papis.
0: Ciao Papis.
1: Siamo ritornati all'Ovile dopo 3 settimane di ferie.
0: Sei ritornato da me?
1: Ripartiamo da dove avevamo lasciato, cioè con il caldo abuso. Stamattina andò il caldo è opprimente.
0: Cioè mamma mia.
1: Pazzesca.
0: No, ma è veramente incredibile, ragazzi, non si vive più con questa umidità, hai detto bene, non è il sole, è l'afa, afa.
2: Buongiorno, vi viste?
0: Buongiorno.
2: Carmine da Bari.
0: Ciao Carmine.
2: Giuliano, vi viste? Stamattina l'ho picciato condizionatore. Ma te capite, l'ha picciato la prima volta che l'ha picciato, non l'ha aggiustato più.
0: È acceso, siamo a giugno. Magari arriva a bolletta.
3: Buongiorno Manganiello. Buongiorno. Questa è la prima volta che ti chiamo.
0: Veramente?
3: Non sto sempre da sempre un tuo ascoltatore.
0: Ma sono emozionato.
3: Direzione Napoli-Salerno.
0: Sì.
3: Poi piano piano ti spiego tutto.
0: Cioè, mi spieghi perché hai chiamato per la prima volta, hai inviato un messaggio? Ok, sono curioso, veramente. Pronto?
4: Ma qualunque da una partita da storia, ci sta niente da fare.
0: Babbo, ragazzi,
5: buongiorno,
0: ci rifaremo.
5: Antonio.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno Pipistrelli.
0: Che invitazione di Raffaele Damais.
5: Volevo raccontarti questo aneddoto.
0: Vai, racconta.
5: Quest'anno sono stato al mare.
0: Sì.
5: E a posto della mia roccia mi sono sbagliato.
0: Sì.
5: Mi sono portato uno scoglio.
0: Salutiamo Raffaele da Mainz. Stamattina ancora non si fa sentire. Raffaele, ci sei? Pronto?
6: Ma è bello, un bagno nuovo. Scusate, sto grini, ciao, sto affaticato.
0: Nel rispetto di quelli che stanno lavorando dal 10 agosto, dal 1 di agosto, la Sezzanella non è mai finita, continua, perché la vostra Sezzanella è il lavoro. Pronto?
7: Buongiorno, Ando, ma sto numero mi impara un poco come i dei ruoli gennaio.
0: Assolutamente sì.
7: Quando ci sta, sai, a fronte di feste, fritte e fama, ma va tutti i tempi, ma va tutti i tempi che siamo in vacanza, tutte scadenze.
0: Mamma mia.
7: Che ci aspetta?
0: Non ti dico domani, ho già l'argomento per domani. Buoni propositi per il mese di settembre, no? Quante cose abbiamo detto a luglio, a giugno, a maggio. Vabbè, tanto se ne parla a settembre. Domani è arrivato il giorno, poi vedremo. Nel frattempo, tra poco lanciamo l'argomento di stamattina leggerissimo, ci mancherebbe altro. Questo è il Pipistrello.

argomento leggerissimo, anche perché siamo in un lunedì un po' particolare. Già il lunedì, come detto poc'anzi, è abbastanza indigesto come i peperoni, ma il lunedì 31 di agosto è un po' come il lunedì 2 di gennaio, come ha detto poco fa un nostro pipistrello. Avete presente quelle cose che facciamo normalmente senza pensarci minimamente e poi magari le raccontiamo a qualcuno e quello ci guarda e ci fa: ma tu sei normale? A me mi capita spessissimo, ma veramente con delle manie, delle situazioni.

0: situazioni che per me sono normali ma per gli altri no. Ognuno di noi ha delle abitudini strane che per noi sono assolutamente normali, come dicevo poc'anzi. Per esempio, c'è quello che dorme con la finestra completamente aperta anche d'inverno, come mio cognato, d'inverno e d'estate, finestra aperta. Quella poverella della moglie veramente ha passato un guai, perché lui dice: a me mi manca l'aria sia d'inverno che d'estate, finestra aperta, e non è una cosa così normale. Quello che mangia la pasta fredda direttamente dal frigorifero, quello che prima di uscire deve controllare 3 volte se ha chiuso la porta. E allora vogliamo sapere da voi qual è quella cosa normalissima che fate voi e che quando la raccontate agli altri vi guardano come se foste dei pazzi, no? Allora, per esempio, io ho messo un po' giù ieri delle cose che faccio in genere, in modo tale che vi dico le mie e poi passate alle vostre. Quando sono da solo in macchina parlo ad alta voce con la radio, sì, con gli altri speaker, con gli altri conduttori, io ascolto da operatore del settore e per me sono tutto quanto scemo, tutti, cioè partendo dalle radio nazionali fino alle radio più locali possibili, io parlo direttamente con loro e dico: ma che stai dicendo? Ma non è così. Cioè, ci parlo proprio, ok? Però devo essere da solo in macchina, perché questa fa parte della nostra mitomania da speaker, no? Siamo egocentrici, non c'è niente da fare, per noi si mi è meglio tutto qua, però lo faccio solamente quando sono da solo. Qualche altra cosa, magari mangio sempre alcune cose nello stesso ordine, anche qui sono un po' malato, tra virgolette, se qualcuno mi cambia l'ordine del piatto mi rovina completamente la cena, no? Quindi quella cosa che fate da sempre, che per voi è normale, ma che quando la raccontate qualcuno vi guarda e pensa: ma chi sei, tutti scemi? Ma chi sei, non sta buona? Questo è l'argomento. 342 00 00 100. È arrivato un messaggio, lo leggo, abbiamo giusto qualche secondo. Io prima di dormire devo controllare almeno 2 volte che la sveglia sia impostata. Questo lo faccio anch'io, se non 3 volte, anche se il giorno dopo non devo andare da nessuna parte. No, questo no, cioè, non devo andare da nessuna parte, non me ne frega niente, anzi mi assicuro di aver tolto la sveglia. Un altro: quando mangio il gelato lascio sempre per ultimo il pezzo di biscotto, mia moglie dice che ho problemi seri. Il biscotto, aspetta, io lascio sempre, beh, il cono ci sta, che tu arrivi alla fine e c'è il cioccolato che ti godi alla fine, ma il pezzo di biscotto non ho capito, cioè mangi la crema all'interno, la lecchi e poi ti rimangono i 2 biscotti? No, così no, dai, perché è tutto un insieme che fa il gelato. Vabbè, 342 00 00 100, le cose che fate per voi sono normali e per gli altri sono cose incredibili, assurde. Tra poco nel pipistrello.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: farla breve, in ognuno di noi c'è una piccola stranezza che abbiamo talmente tanto interiorizzato, scusate di questo termine così complicato, ci ho studiato tutta la notte, e non la consideriamo nemmeno più strana. Il problema nasce quando la raccontiamo agli altri, perché magari tu dici tranquillamente sì, io faccio questa cosa, e quello ti guarda, rimane zitto due secondi e ti dice scusa, ma perché? Ma non stai buono? Questo voglio sapere, quella mania, quella cosa che fai per te è normale, per gli altri no, al 342 00 00 100. Abbiamo già tanti messaggi vocali, voglio leggere qualcuno però prima. C'è Vinci da San Nicola la Strada, dice: Manganello buongiorno, una cosa strana che faccio è che spesso appena mi sveglio mi metto una sola cuffia della radio e ascolto il pipistrello. Ma non è una cosa strana, questa è una cosa buona, giusta, sana, che fai tutte le mattine. Mia moglie mi dice: ma che storo, tu non stai buona a mettere sta cuffia. No, sta benissimo, perché sa come affrontare la giornata. E ancora, buongiorno Antonio, io finisco il turno di lavoro alle 17, faccio la doccia appena arrivato a casa, poi prima di cena e poi prima di dormire. Cioè, fai altre due docce? Con annesso cambio biancheria intima, mia moglie dice che sto ingrippato. Emanuele, te dica la verità, sei ingrippato per davvero, no? Vabbè, con questo caldo, questa afa ci sta, ma tre docce nel giro di neanche poche ore non è così normale, almeno per noi, per te lo è. Abitudine strana: quando devo lavarmi la faccia mi abbasso per mettermi direttamente con la faccia sotto il flusso d'acqua. Forse avrai, che ne so, avrai un rubinetto molto alto di quelli moderni, ed è anche piacevole secondo me come cosa, no? Sentiamo un po' di vocali, Fabio, sentiamo le stranezze dei pipistrelli. Pronto?
1: Anto, buongiorno. Buongiorno. Dalla tangenziale.
0: Vai.
1: Allora, Anto, io amo l'acqua fredda da bere.
0: Anch'io.
1: Sempre, anche d'inverno, estate, sempre acqua nel frigorifero.
0: Sì.
1: Poi quando vado a lavarmi i denti, mi lavo i denti con l'acqua calda.
0: Non ci credo.
1: È sempre stato così.
0: Ragazzi, avete capito bene? Acqua fredda per lavarsi e poi acqua calda per lavare i denti. Ma che schifo! Cioè, secondo me no, acqua fredda ghiacciata per lavare i denti.
2: Ciao Antonio.
0: Buongiorno.
2: Gerardo dalla Germania. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i
0: miei
2: amici. Io ho la fobia di lavare continuamente le mani. Quando lo
0: raccontano
2: le persone, oppure vado a mangiare, le persone mi vedono continuamente andare al bagno, pensano sempre male. Io lavo continuamente le mani.
0: La prostata, tu dici?
2: Anche più di 50 volte, credimi.
0: No, dai.
2: Prima di mangiare, dopo mangiato, tra un pasto e
0: l'altro. 50 volte.
2: Incredibile.
0: Ma questa è una mania, proprio. Cioè, non immagino durante il Covid, quando ci dicevano di lavare le mani. Cioè, tu camminavi, che ne so, con le bottiglie d'acqua in mano, pronto?
3: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Allora, anche se sdoganata, perché ormai in ambito internazionale tutti quanti viaggiamo, voglio dire, per fortuna, qualche cosa in giro. È la mia colazione salata che io faccio negli alberghi. Vabbè, mia moglie sono resto qui a vicino da, ma quando lo racconto agli altri
0: è vergognoso.
3: Ma quando mai? Ma come fai a mangiare l'uva prima mattina, i fagioli, il patana fritte, il salsiccia? Per me è normale.
0: È normale.
3: La colazione salata.
0: Aspetta però.
3: Rosario, buongiorno.
0: Rosario, ma voglio sapere. Buongiorno a te. Solo quando sei negli alberghi, quindi la colazione è pagata, è inclusa, o anche a casa, perché è diverso, no? Per la serie abbiamo pagato, io mangio tutto quello che c'è. Oltre ai cornetti faccio anche la colazione salata, perché noi italiani poi alla fine, quando è tutto pagato, quasi tutti, diciamo, sai che dici, ma mo assaggio pure la roba salata. E facciamo schifo, cioè l'uovo, il cappuccino, il caffè, Gaviscon proprio a litri. Pronto?
4: Ando, ma fammi capire una cosa,
0: vai.
4: Perché non male che Federico parlo con cornetto e mucche, dici picchetti.
0: Ancora questo? Allora Federico, se ci sei, fatti risentire, sei diventato un mito per noi pipistrelli, ma sappiamo che sei anche un grande cantante del bar dello sport. Pronto?
5: Buongiorno Antonio, Francesco da Ferrara.
0: Ciao.
5: Senti,
0: Ciccio.
5: A me succede questo, quando sono a casa a volte mi sto preparando per andare da qualche parte con una certa urgenza e mandaleia. Perdo tempo,
0: vabbè,
5: a fare cose più inutili, più stupide. Allora mi metto in su specchio, mi guardo e dico: uè Franca Die, ma tu uomo opera, uè finivo, uè scemo.
0: Ecco.
5: E fa quello che fa.
0: Vero, meno male.
5: Ma questo ti pare normale.
0: Però te lo dici da solo.
5: Un bacio a tutti.
0: Un bacio a te, anche io parlo molto da solo, ve lo dico, allo specchio, ma anche in macchina, anche mentre cammino per strada, parlo da solo. A volte dice: chi sta è pazzo, ma è una cosa che mi fa piacere. Poi sentirmi dire, una sorta di seconda personalità che dice: fa questo, fa quello, ma stai facendo troppo scema. Vabbè, tipo io ho 6-7 personalità, anche di più, beh, proprio da ricovero. Fatemi sapere le vostre manie, le cose che fate per voi sono normali e per gli altri sono un po' strane, quello vogliamo sapere al 342 00 00 100. Ancora buongiorno in questo lunedì 31 di agosto alle 7.33, lo so che è complicato affrontare la giornata, ma ce la faremo. Se vi va, accendete anche il canale 76 del Digitale Terrestre.

0: Duria col pezzone del Petagnone alle 7.36, ancora buongiorno, ogni giorno pezzi nuovi, pezzi un po' più vecchi e pezzi hold, come si suol dire, o gold, ancora meglio. Nel frattempo ancora messaggi da parte dei nostri pipistrelli che riguardano l'argomento di stamattina, le cose più assurde che fate, che per voi sono normali ma per gli altri sono veramente incredibili, no? E abbiamo il messaggio di Giovanni, dice: io quando torno a casa mi tolgo prima una scarpa e poi l'altra, non riesco a toglierle insieme. Mia moglie dice che sono rincoglionite. Scusa, ma come fai a togliere insieme le due scarpe? Io una scarpa la tolgo con l'altra scarpa, in genere rovino poi il tallone, no? Nel senso che faccio così, guarda, con la punta di una scarpa tolgo l'altra, poi con la punta del calzino tolgo l'altra. Ecco, quello non si dovrebbe fare, magari le toglie tutte e due con le mani. Ancora, vediamo, quando guardo una serie TV e arriva una scena imbarazzante, metto in pausa e mi alzo, non riesco a guardarla per vergogna al posto del protagonista addirittura. Cioè, sei talmente nella parte che ti imbarazzi tu rispetto al protagonista della serie. Allora vai in bagno, insomma, fondamentalmente aspetti e poi ritorni. Quando mangio le patatine scelgo prima quelle più piccole e lascio le grandi per ultime. Mia moglie dice che ho bisogno di uno psicologo. Io, sapete cosa faccio? Non voglio fare pubblicità, però quando mangio la crostatina in generale, non dico di quale marca, ecco perché ci sono tante marche, no, che fanno la crostatina, mangio prima tutto il contorno, cioè, capito? Tutto il contorno, quello senza cioccolata, e poi mangio solo la cioccolata. Boh, cose strane che facciamo. Ancora messaggi vocali, sentiamo un po'. Pronto?
1: Maestro Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Antonio da Pianura.
0: Vai Antonio.
1: Mi capita che quando sono felice,
0: sì,
1: comincio a battere velocemente le mani e
0: così
1: ad impazzire praticamente. Sai quelle volte che sei contento?
0: Sì.
1: Proprio perché ti è successo
0: euforico,
1: qualcosa di bello.
0: Sì.
1: Mi do anche degli schiaffetti velocemente dietro la testa. E cioè, Guillermo ogni tanto dice: voglio, ma tu devi fare un miracolo puro.
0: Ti dai degli schiaffetti dietro la testa.
1: Questa cosa ovviamente l'ho trasmessa così anche ai miei figli.
0: No, dai!
1: Anche loro quando sono contenti
0: si schiaffeggiano. Cioè, un po' alla Ben Hill, ti ricordi? Però lì era Ben Hill che schiaffeggiava il becchietto, ricordi? Ancora, sentiamo? Pronto?
2: No, Antonio, anche a casa ti confermo, sono sempre io, anche
0: sì,
2: a casa.
0: Mangi salato.
2: La salsiccia del giorno prima, il piatto
0: già,
2: di patate.
0: Ma fai schifo.
2: Direttamente dal frigo, sia estate che inverno.
0: Cioè, ti prendi la salsiccia dal frigo.
2: Non c'è problema, però comunque ci pare che è una cosa strana. Cioè, ma comunque tu
0: certo,
2: la mattina mangi le cose salate, sì, anche la pizza, però quella fatta in casa, sai che si mantiene un po' meglio.
0: Ti svegli.
2: Faccio colazione e poi dopo esco.
0: Ok, allora salato sempre, un po' come gli americani. Io invece io adoro la dolcezza, c'è niente da fare al mattino, ma anche una fetta biscottata con la marmellata, un cornetto. Mai, mai, poi mai ho assaggiato qualcosa di salato, non lo farò mai nella mia vita. Pronto?
3: Buongiorno Antonio, com'è bello sentire la tua voce.
0: Sì, grazie.
3: Io quando ero piccolo tenevo una fobia per un motorino, ogni volta che uscivo dovevo cambiare la candela. Dove mettere la candela?
0: No, vabbè, dai, non ci credo.
3: Quando ero piccolo,
0: cioè, capito? La candela, facevo pallina a cannella. Vi ricordate? I giovani forse non lo. Ma esiste ancora la candela sui ciclomotori? Sì, c'era il ciclomotore che si fermava, c'era su pallina a cannella oppure la Vespa, e dovevi grattare per togliere. Cos'era poi pallina a cannella? Fondamentalmente era un po' di sporcizia che si formava. Cioè, però, cambiare una candela ogni volta che vai in giro è troppo. Pronto?
4: Andò, buongiorno papis.
0: Andò,
4: la mia stranezza.
0: Sì.
4: La mia stranezza è d'inverno. Le persone dicono che sono pazzo perché? Non aspetto altro l'inverno, perché devo fare il bagno con la neve, freddo, tramontana, onde alte.
0: A mare,
4: è una mia passione.
0: No, non ci credo. Lo vuoi chiamare un attimo? È possibile, Fabio? Abbiamo un po' di tempo? Voglio capire come si fa a fare il bagno d'inverno. Cioè, a me già ad agosto, se il mare non è bello caldo, non riesco proprio ad entrarvi, no? Sono un po' come gli anziani. Vabbè, sono anziano, devo bagnare prima un po' i polsi, poi i gomiti, e poi devo entrare pian pianino in acqua, e guai se qualche bambino fa un tuffo nelle mie vicinanze e mi schizza. Veramente è terribile, mi manca l'aria. Invece lui fa il bagno d'inverno col mare congelato. Ma come si fa ad entrare in un mare congelato d'inverno? C'è? Ecco qua, vedi, a pespizio proprio, perché
5: posso...
0: Eccoti qua, scusami se ti disturbo. Buongiorno.
5: Allora, ma pronto?
0: Pronto, mi senti?
5: Sì, ti sento, oh, Antonio.
0: Sei in diretta su Kiss Kiss Napoli. Tu mi dicevi che ti fai il bagno d'inverno con l'acqua congelata del mare, ho capito bene?
5: Sì, sì, Ando, è una mia passione. Te ricordo bene, chiamavo pure quando c'era Luca Stipe, sì. Io facevo il bagno d'inverno.
0: Ma veramente?
5: È una mia passione.
0: Senti, Ando, ma voglio capire,
5: non aspetto,
0: no?
5: Altro, sì, che viene l'inverno, perché... Okay.
0: E ci sta, e ci sta. Ma mi dici come fai a non avere freddo? Oppure a me manca proprio l'aria anche d'estate nel mare, capito? Cioè, come c'è una tecnica per entrare in un'acqua
5: Ando,
0: congelata?
5: Ti dico la verità. Sì. Io principalmente io sono snello, quindi può sembrare strano per dire tu sei snello, dovresti sentire freddo.
0: Più freddo, esatto.
5: Invece Ando, come arrivo in spiaggia e mi spoglio, non sento niente, nessuna tecnica, Ando. È una cosa che faccio da piccolo, quindi quando c'è pure quella tramontana che ti taglia la faccia, pioggia, freddo, neve, Ando, non mi fa niente. Faccio una nuotata di un quarto d'ora, salgo, mi asciugo e me ne vado.
0: Cioè sei una sorta di X-Men, una sorta di androide.
5: Senti, sì, quando... lo possono confermare anche gli amici miei della Fingandir, che sicuramente ti...
0: Ci ascoltano, sì, perché lì ci ascoltano in tanti. Senti, quando esci, hai un accappatoio, sì, suppongo, perché fa freddo.
5: Sì, l'accappatoio è il bikini, Ando, perché comunque a terra è congelata.
0: Credibile, diciamo, ragazzi.
5: Sabbia, sì. E io dopo vado nelle zone di Pozzano, Ando, a Castellammare.
0: Ok, dopo ti senti bene? Cioè, meglio? Rinvigorito?
5: Sì,
0: oppure...
5: Ando, ti senti rigenerato.
0: Oi, questo, mannaggia, vorrei farlo anch'io. Allora, queste...
5: Ando, ti invito in inverno, appena fa freddo, ti mando una foto.
0: Dai.
5: Un invito.
0: Facciamo così, ci provo almeno a mettere il piede poi piano piano vediamo, ok? Ti abbraccio, sì, sì. Grazie
5: ciao. Ciao, un bacione.
0: Un bacio a te, ciao. Ho una cosa stranissima, dice Roberto, quando vedo una persona che corre per strada, mi viene spontaneo correre anche a me, per qualche secondo. Poi mi vergogno e smetto, ma come? Io mi vergogno invece quando vedo correre gente di 80 anni e io non riesco a camminare neanche per 8 metri, cammino proprio a fan, per non dire altro. Ultimo messaggio, dai, sentiamo. Lo schiaffetto in testa di Benny Hill al vecchietto, fantastico, ragazzi.
6: Presente, Massimino 7 gradi. Ecco, umanamente,
0: vai.
6: Andani, voglio dire una cosa a chi che si piglia schiaffo quando è contento.
0: Sì.
6: Ma chi lo era da un problema, eh?
0: No, quello
6: non
0: sì.
6: È normale sta cosa.
0: Quello sì, ragazzi. Eccolo qua. Oh, sono andato in ferie, funziona così. Sono andato in ferie. Oh, mamma. Oh, ci vedo a bullet. Sì. Oh, ma ti cavavo, barbiere, mi ha fatto un capillà fino a... Oh, la mia moglie se n'è andata in pellegrinaggio a Medjugorje. Sono 3 giorni da solo.
7: Buongiorno, magari, buongiorno, che c'è? Ma per curiosità, ma voi sapete quando è che fa il ciopi la gola qua?
0: Che cosa?
7: E ci capite che fermiamo dall'acqua fredda, c'ho coraggio, ma qua coraggio, che c'ho coraggio sta all'erta mo che fa capra.
0: Ah, tu dici, adesso sì, però prova a farti un bagno, credo, a febbraio, con meno 4, ok? Vediamo un po'. Oh, aspetta, c'è un messaggio bellissimo, abbiamo preso la bolletta di 200 euro, siamo in 3, però abbiamo preso una cosa di oh, sono con te! Sì, non ce la fa con Machis. Devo fare come ogni cosa che mi fa piacere, ma già... prossima canzone, ehi!

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: più.
1: E anche questa è molto strana. C'è Rocco, scrive: la mia ex prima di fare la doccia si doveva fare il bidet. Rocco Danola, però ha un suo perché. Perché magari il bidet lo fai con un sapone un po' più delicato e poi vai a fare la doccia e nelle zone intime lasci quel sapone delicato. Può essere questa la spiegazione? Non lo so. Ancora un po' di messaggi. Stiamo parlando delle cose strane che facciamo, ma che per noi sono normali, no? E per gli altri sono cose assurde. Ho una cosa stranissima, dice: dormo sempre con un piede fuori dal lenzuolo, non riesco a dormire se sono completamente coperto. Mio marito dice che prima o poi mi mangia qualcosa. Sì, in effetti c'è anche il terrore, no? Che ci sia qualcuno sotto al letto. Vi dico la verità che io quasi sempre, non sempre, ma quando sono un po' troppo fobico e capita quasi tutte le sere, mi affaccio sotto al letto per vedere se c'è qualcuno, se c'è l'uomo nero, no? Quei traumi da piccolo che mi inculcava mia madre. Ancora, quando cucino assaggio tutto almeno 3 volte, anche se so perfettamente che è buono. Mia figlia dice che praticamente ceno mentre preparo la cena. Va bene questo, no? Un po' come quello che è addetto al barbecue e deve assaggiare la salsiccia, la crostatella, ma finisce per ubriacarsi con la birra, no? Perché poi con questo caldo e quest'afa mettersi lì a fare il barbecue non è la scelta giusta. L'ultimo, poi ascoltiamo vocali. Io quando sono al ristorante guardo sempre cosa hanno ordinato gli altri tavoli, non per copiare, ma per vedere se ho sbagliato ordinazione. Se un po' lo faccio anch'io, vedo un po' la preparazione o la pizza particolare che ho ordinato quello accanto a me e poi scelgo sempre la stessa, la bufalina. Sono 30 anni, sempre solo quella. Sentiamo qualcuno, pronto?
2: Ando, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ho visto chi ne fossero in ora retti. Non ne si è da voce, no?
1: Perché?
2: Ma che buon contazzo.
1: Che ragazzi, dovete dire che non è vero. Ma magari l'hai raccontato la verità, il fatto che si faccia il bagno d'inverno. Pronto?
3: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli. Ragazzi, quando comparve il tastino Meta su WhatsApp o Gemini, sui sì. nostri smartphone, ho commesso l'errore che hanno commesso un po' tutti, no? L'ho usata tipo psicologo, io ho praticamente riversato addosso paure, ansie, traumi, complessi, tutto, e alla fine mi ha risposto stessa a me, fatti vedere da uno bravo,
1: no.
3: E mi ha bloccato stessa a me.
1: Bene, beh, ma sai che è un argomento questo? Cosa chiediamo di più all'intelligenza artificiale, o meglio, cosa non chiediamo? Che ormai è tutto ed è una tristezza, ma su certe situazioni è una tristezza. Pronto?
4: Antonio, ciao,
1: chi
4: buongiorno
1: è? Buongiorno.
4: A tutti.
1: Oh, una femmina.
4: Niente, io ho mia cognata che quando mia suocera la domenica prepara tutti quei pranzetti buonissimi, all'improvviso la vedi che batte le mani, ma secondo me un
1: batte
4: quarto d'ora,
1: no,
4: proprio come il signore che ha chiamato prima.
1: Ma com'è possibile?
4: Ciao a tutti e buona giornata.
1: Lei batte le mani, l'altro signore, non so se avete ascoltato, si schiaffeggia quando è contento. Sentiamo ancora qualcuno, pronto?
5: Magari, ma qualunque nero, tu glielo piegare sotto lì.
1: Tu che ne sai? Anche perché abbiamo detto poc'anzi che il cornuto è l'ultimo a sapere di esserlo. Pronto?
6: Buongiorno. Allora, ci avremmo un bidet per provare i primi piaceri della giornata.
1: Ah, ok. Tu dici perché fare il bidet è un piacere. Quello sicuramente.
7: Ando, ti ho mandato un video mentre faccio il bagno d'inverno.
1: Veramente?
7: Con la neve su e su.
1: Lo devo vedere. Mo che andiamo in pausa, ti prometto che lo vedo e poi lo commentiamo nella seconda ora. Pronto?
8: Ando, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Quanti nene cicci di Napoli?
1: Vai.
8: Io non lo so se è una cosa strana.
1: Vai.
8: Ma la prima mazzetta che faccio lo faccio segnare a luce.
1: No, questo è bello, la prima mazzetta.
8: Perché comincia a dare una da buona.
1: Buona, sì, il casino della croce ai primi guadagni. Va bene, ci sta. Poi quando faccio la doccia canto, ma non canzoni normali, invento le parole sul momento, mia figlia mi ha registrato e minaccia di mandarle in radio. Ok, fammi parlare con tua figlia così facciamo una doppia minaccia. L'ultimo, quando parcheggio devo mettere la macchina perfettamente dritta, se rimane anche solo un po' storta esco, guardo e la riparcheggio. Questo lo faccio anch'io, ragazzi, sono maniacale su questa cosa. Poi controllo anche a destra e a sinistra se ho lasciato lo spazio giusto per non avere brutte sorprese. Volete inviare un messaggio d'amore? Ironico, di sfottò, il momento giusto per farlo. La dedica 2.0, il Telegram al 342 00 00 100. Mi raccomando, verificate la disponibilità della persona, se no andiamo a problemi e non va bene, perdiamo tempo. Poi vedete, no? Come si fa? Molto semplice, ve lo dico proprio con cucchiarino. Chiamata la persona che dobbiamo chiamarci. Guarda, tra poco c'è una sorpresa per te, tra poco ti chiama il corriere, ti chiama Manganiello e stiamo tranquilla. Detto questo, arrivano le news, il pipistrello ritorna tra poco.
0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno, da parte di Riccardo Catapano. In apertura, a Piemonte, sui Monti Lattari, un uomo di 69 anni, Raffaele Feltre, è stato ucciso in un agguato. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava probabilmente a bordo della propria auto in una zona periferica del paese, quando è stata raggiunta da alcuni colpi esplosi con un fucile calibro 12. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. A Feltra, storico capoclan della fazione a Feltra di Martino di Piemonte, che era tornato libero dopo una lunga condanna per estorsione, è morto sul posto per le ferite riportate. Indagini in corso per ricostruire la dinamica, chiarire il movente ed identificare i responsabili. Ancora cronaca, tragico incidente sulla 16 Napoli-Canosa. Due persone hanno perso la vita in uno schianto avvenuto all'altezza di Marigliano. Le vittime sono un uomo di 60 anni ed una donna di 50 residenti a Poggio Reale che viaggiavano a bordo di una Smart diretta a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe stata tamponata da una Jeep Renegade e successivamente da un'altra vettura. Inutili i soccorsi del 118. Cambiamo argomento. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi questa mattina alle 11 sarà in piazza Municipio a Napoli per prendere parte alla cerimonia commemorativa in ricordo del giovane musicista Giovan Battista Cutolo, ucciso a 24 anni nel corso di una lite per futili motivi. A seguire alle 12.30 si presiederà a Palazzo San Giacomo in piazza del Plebiscito una riunione sull'emergenza bradisismica nell'area dei Campi Flegrei. La chiusura con lo sport, il calcio, esordio amaro al Maradona per Massimiliano Allegri, il Napoli cade per 2-1 contro il Como di Fabregas, i lariani passano in vantaggio con Baturina approfittando delle difficoltà della difesa azzurra. Al 29esimo arriva il pareggio di Højlund servito da McTominay, ma pochi minuti dopo Dovikas riporta avanti la squadra ospite approfittando di un'altra distrazione della retroguardia azzurra. Nella ripresa Allegri prova a cambiare la partita con De Bruyne, Spinazzola ed Alisson, ma l'assedio finale del Napoli non basta. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole del tecnico in conferenza stampa.
13: Rispetto a Genova abbiamo avuto anche, secondo me, occasioni migliori, già nel primo tempo, non facendo un buon primo tempo, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, e capire certi momenti della partita, perché dopo l'1-1 quel momento lì, prendere il secondo gol sicuramente ci ha fatto male.
12: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: energia, che ritmo anche in questo lunedì 31 di agosto 2026. Avete capito bene, l'ultimo giorno del mese di agosto, e meno male, perché se settembre porta un po' di frescura, siamo tutti contenti e felici, addirittura un po' di pioggerella, ma quella bella, quella del tipo Schizgea with Love, non quella che fa danni, la classica tempesta estiva, assolutamente no, non esageriamo. Buongiorno anche da Fabio Esposito, siamo ritornati già una settimana, non è che noi siamo qui a pettinare le bambole, abbiamo cominciato solo stamattina, il rodaggio è stato fatto, poi aspettiamo anche l'apertura delle scuole e lì avremo il sold out totale da parte degli ascoltatori dei pipistrelli. Volevo ricordarvi che c'è ancora spazio per i Telegram, quindi se volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, qualsiasi cosa vogliate, fatelo, inviate adesso il messaggio al 342 00 00 100, ripeto 342 00 00 100, mi scrivete il nome della persona che dobbiamo sorprendere, il numero di telefono e una motivazione telegrafica. Il gioco è fatto. Nel frattempo partiamo con il primo che ho segnalato a Fabio, vediamo se siamo fortunati nella risposta. Dice: buongiorno Mauro da Casalgrande, non so dove sia, dopo controlliamo, vorrei fare una dedica a mia moglie per il nostro anniversario. Va benissimo, vediamo se tua moglie ci risponde. Come si chiama? Me l'hai scritto? No. Del resto è tua moglie, però mica la chiami moglie, moglie mia. Avrà un nome? Adesso lo scopriamo. Vediamo sempre se ci risponde la moglie di Mauro. E poi quando risponde dici: è lei la moglie di Mauro? Sembra quasi qualcosa per cui preoccuparsi, no? Niente, non rispondo. Sul list, dai, non rispondo manco. Niente, vabbè. Ok, niente da fare, probabilmente abbiamo qualche blocco sui nostri telefoni e quindi a questo punto l'unica soluzione è una sola, quella di chiamare mia mamma. Vediamo un po' se ci risponde. Adesso do il numero a Fabio, a grande richiesta ogni tanto chiamo mia mamma, vediamo se la riusciamo a chiamare, così è quella, è l'unica che non mi tradisce mai. Come ha anche segnato, mamma, fammi, mamma, pensa, mamma, deve essere lei, no? Mamma, vediamo, ti do il numero, Mamma, allora, siccome ho la linea bloccata in questo momento, probabilmente tanti messaggi, oppure non ce n'è nemmeno uno che riguarda i Telegram, cosa strana ma vera, sto chiamando te, almeno te, non tradirmi, mi raccomando, rispondi al telefono, è il colmo che neanche mamma risponda, proviamo. Saluto anche quelli che ci guardano sul canale 76 del Digitale Terrestre, siete sempre numerosissimi, anche a casa, vediamo se mamma risponde, se... Mi conviene andare a mangiare a casa sua di lunedì, perché in genere il lunedì lo scelgo come giorno.
1: Pronto?
0: Ah, mamma, almeno tu hai risposto. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come stai? Mo' ti sei svegliata?
1: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Si sente dalla voce, stavi ancora dormendo, di la verità.
1: No, veramente stavo in bagno.
0: Ah, stavi in bagno? Mannaggia, mamma, ma in bagno...
1: guarda, un poco più tardi, che io sera si è fatto tardi.
0: Hai fatto tardi? E dove sei andata?
1: Sta questo ragazzo qua, questo.
0: Chi ci sta, mamma? Scusa, un ragazzo a casa.
1: Quindi,
0: aspetta, fermala. Mamma, ferma tu. C'hai un ragazzo americano a casa.
1: A casa di tua sorella. Tu lo sai, io abito vicino a tua sorella, e quindi fanno sempre tardi e mi danno fastidio pure a me.
0: In che senso? Cioè, scusa,
1: mo
0: loro...
1: Se n'è andato stamattina.
0: Se n'è andato. Questo ragazzo americano ospitato da mia sorella, perché è un parente. È un parente.
1: Di Paolo.
0: Un parente del marito. Paolo non lo conoscono, mamma, alla radio. È un parente del marito.
1: Ma è mia sorella. Qui si è fatto tardi e stamattina sono andato un po' più tardi.
0: Ho capito, ma tu cosa c'entri? Perché ti hanno lasciato qualcuno a casa? Chi ti hanno lasciato?
1: Va bene, comunque abitiamo tu, lei sopra, io giù, e quindi si ritirano tardi e mi danno fastidio, capito?
0: Manna, e allora questo lo dobbiamo dire a tua figlia, a mia sorella, che non devono fare casino quando tornano tardi.
1: Vabbè, ma se ne andate, se ne andate, non fa niente.
0: Va bene, va bene. Mamma, per il resto tutto a posto? Stavi...
1: Tutto bene, tesoro, tutto bene.
0: Stavi no, tutto a posto. Stavi espletando i bisogni fisiologici?
1: Stavo in bagno, mi stavo preparando, mi stavo lavando, un po' di caffè, hai capito?
0: Va bene, va bene. No, perché non mi rispondeva nessuno. Adesso sono arrivati i Telegram, ti posso salutare. Sono arrivati, posso chiamare qualcuno. Oggi a pranzo cosa mi prepari, visto che il lunedì sono ospite da te? Vediamo se mi conviene.
1: Oggi ti prepari il riso con la zucca, va bene?
0: Ancora questo riso con la zucca, ma questo cover.
1: So che tu mangi spesso il riso.
0: Ho capito, zucca, mamma, ma c'è un'afa incredibile.
1: La zucca è buona, è buona, hai capito?
0: È rinfrescante, però è bollente.
1: Pure se fa caldo, però non va niente.
0: Aspetta, però, l'ho mangiata anche ieri a mezzogiorno. Rachele mi ha fatto la zucca con la provola, basta questo riso con la zucca, non ce la faccio più.
1: Ieri era domenica, hai mangiato la zucca, pasta.
0: No, la zucca. Quindi se mi fai qualcosa di più fresco, io vengo a mangiare.
1: Dimmi tu cosa ti devo fare. Dimmelo.
0: E fammi un'insalata di riso, va, faccio. vabbè, però almeno è fresco, va bene? Ok. Poi c'è qualcosa che è superato da ieri?
1: Da ieri è un po' di parmigiano.
0: Apposta, parmigiana di melanzane.
1: Un po' di parmigiano con la provola al forno.
0: Bellissimo. Dolce, superato qualche dolce, sì?
1: Ci sta un po' di dolce di ieri, ieri era Santa Rosa.
0: Ok, il onomastico di mia sorella. La solita zuppetta che non mangia nessuno, giusto? Apposta, ma mangi, non ti preoccupare.
1: Qualcosa che è superata. Certo.
0: Ho il zuppetto a testa di moro, sono le uniche.
1: Vabbè, sempre qualcosa ci sta, non ti preoccupare.
0: Babbo, mamma, devo chiamare qualcuno, t'abbraccio, grazie mille. Grazie.
1: Grazie a te, adesso che mi hai fatto questa sorpresa.
0: Hai visto? Ok. L'acqua, hai comprato quella che piace a me?
1: Uliveto.
0: Non lo dire. No, è pubblicità, mamma. Sì, è quella, va bene, a posto. Ti abbraccio.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Ti abbraccio pure a te. Ciao. Buona giornata e buon lavoro.
0: Ciao, un bacio, ciao mamma. Ciao. È sempre un bello. Mamma c'ha 76 anni, ragazzi. Chi è una mamma ricca non lo sa. Vogliamo Giuseppe Di Fiore? Vediamo un po'. Ok. Accontentiamo Ciro, volevo fare un telegram a mia moglie Susi, volevo dirle che è la mia vita.
2: Pronto?
0: Pronto, Susi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello e ho un messaggio da parte di un certo Ciro, lo conosci?
2: Sì, è mio marito.
0: Eccolo qui, ma mica stavi dormendo, t'ho disturbata?
2: No.
0: Ah, ok.
2: No.
0: Ti leggo questo messaggio così ti faccio vivere un lunedì 31 agosto ancora più caldo. Sei pronta?
2: Sì.
0: Dice, volevo fare un telegram a mia moglie Susi, volevo dirle che è la mia vita e che senza di lei non saprei vivere. Mamma mia. Ma come si è svegliato questo stamattina, col miele in bocca. Ma lui è sempre romantico oppure ha fatto stamanate i coriandoli stamattina, insomma?
2: No, è sempre romantico.
0: Sempre romantico. Cosa gli vogliamo dire visto che ti sta ascoltando?
2: Che è il mio amore della mia vita.
0: Avete trascorso un bel weekend oppure lui ha pensato di farti questa dedica per apparare qualcosa, ecco, diciamo.
2: No, è sempre. È romanticone mio marito.
0: Ah, ok, ma non è che c'è qualcosa là sotto, Susi, no?
2: No.
0: Ma hai mai visto quando torna se c'è qualche capello biondo sulla giacca? Non so se...
2: No.
0: Qualche profumo di donna eventualmente quando arriva a casa, no?
2: No, fino adesso no.
0: Adesso... E sto mettendo la pulce nell'orecchio. No, ma sto scherzando, Susi. T'abbraccio forte e tieniti stretto tuo marito che ti adora, va bene?
2: Un bacione, grazie.
0: Ti abbraccio, ciao. Allora, verificato. Buongiorno Antonio. Vuoi chiamare mio più grande amico Giuseppe Di Fiore? Giuseppe Di Fiore, presidente della scuola calcio SD Madonnelle di Acerra. Abbiamo provato, se non erro, anche la settimana scorsa, ma non ci ha risposto. Adesso mi ha scritto verificato, quindi vuol dire, almeno sulla carta, che... lo hai avvisato, vediamo se è così, altrimenti ti metto nella blacklist. Non ti accontento più. La scuola calcio Madonnelle di Acerra, mi piace, dai, vediamo. Tra l'altro ieri cosa ha fatto, se ha vinto, se ha perso, ha pareggiato. Da quest'anno la società vuole volare ancora più in alto, oltre a partecipare a campionati regionali e provinciali con alcune categorie. Permetterà le categorie dalla 2010 alla 2023. Purtroppo non ci risponde. Facciamo l'ultimo per davvero, anche perché siete in tanti, ma è scaduto il tempo di chiamare. Vediamo un po'. Chi stiamo chiamando? Ok. Vediamo un po'. Ultimo, facciamo, perché altrimenti perdiamo troppo tempo poi.
3: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Sei su Radio Kiss Kiss Napoli. Francesca, come stai? Francesca, mi senti? Sei in diretta alla radio. È la radio, non è il call center, tranquilla. Ti posso leggere un messaggio?
1: Vai.
0: Ok, aspetta che lo trovo, perché non lo trovo. Ah, non sta su messaggio. Un attimo solo, Francesco. Siamo in diretta alla radio, però ti ho persa. Aspetta, aspetta. Allora, 5342. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Buongiorno, potete chiamare la mia compagna? Oggi è il primo giorno di dieta. No, ed è una golosona assurda. Io l'aiuto a cedere alle sue voglie, ma da oggi basta capricci. Per me resta bella anche paciocchella. Ma la salute in primis, si chiama Francè. Francè, ti sei messa già a dieta in questo lunedì 31 di agosto. Complimenti.
1: Grazie.
0: Io sto aspettando domani, sai, mi gioco anche questo 31 di agosto e parto il primo di settembre. Ma è una dieta fai da te oppure una dieta tutta controllata, sistemata?
1: Un po'. Sono biologa, quindi ci provo anche da me.
0: Perché diciamo che durante le vacanze ci siamo dati tutti quanti alla pazza gioia, no?
1: Meritati.
0: Vabbè, ci sta. Senti, posso capire come hai cominciato stamattina? Cioè, cosa hai fatto per colazione?
1: Fiocchi di latte e una fettina di pane integrale.
0: Mamma mia, Carmen, che tristezza. A mezzogiorno cos'hai?
1: Tristissimo, questo lunedì è tristissimo.
0: A mezzogiorno cos'hai?
1: Vediamo.
0: Ah, non sei ancora?
1: Pollo, verdure, questa roba qui.
0: Vabbè, la roba è più triste del mondo. Un po' come da ricovero in ospedale, quella roba lì.
1: Un lunedì triste e doloroso.
0: Mamma mia. Vabbè, cominceremo un po' tutti quanti, però complimenti perché tu hai cominciato per davvero. Ok? Mettecela
1: vediamo,
0: tutta.
1: Vediamo quanto dura.
0: Okay? Brava, vediamo quanto dura. A me dura pochi giorni, 2-3 giorni e poi mi abbuffo di nuovo. Vabbè, vediamo che succede. Ti abbraccio forte forte, Francesco, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Rosalina, Rosalina, a me piaci grassottina, ma quando è sera e sera ti sento masticare. Ti posso dire una cosa? Bravo Fabio Esposito, perché poi la donna in carne a noi piace molto. Ecco, perché noi ormai sentiamo la carne, capito? No. Ah, quindi basta con questi ideali di queste fotomodelle che sono veramente troppo magre. Insomma, una via di mezzo. Se per la salute ci sta bene, ma senza essere troppo focalizzati poi sull'aspetto fisico fino a un certo punto. Ci fermiamo, torniamo tra poco, ce l'abbiamo fatta finalmente con l'argomento di stamattina.

0: italiano. Questa è la mia opinione, poi voi potreste essere non d'accordo, è lento.
1: No, no, ma infatti ti sto ascoltando con interesse.
2: No, ma noi stiamo ascoltando, no?
0: Dobbiamo essere anche onesti con noi stessi, con quello che abbiamo in panchina. In panchina abbiamo un allenatore che sì, è vincente, è un gestore, ma non ha idee che oggi nel calcio contano per stare a certi livelli. È semplice. Io adesso io non è che non tifo Napoli, io stratifo Napoli, però devo essere anche coerente e lucido nell'esaminare quello.
1: Gaetano, sei stato chiarissimo, ti salutiamo e ti ringraziamo, così diamo spazio a tutti, però insomma è una tua idea che ci può stare, io francamente non la condivido al 100%, la rispetto, ti ascolto, noi ascoltiamo i pareri di tutti, la tua è un'idea che va, diciamo, a prescindere, diciamo che va oltre quelle che sono queste prime due giornate di campionato, perché ovviamente altrimenti sarebbe una follia dare giudizi dopo due giornate, è un'idea che va oltre quelle che sono le due giornate, vediamo che cosa accadrà, aspettiamo, domani finisce il mercato, Napoli molto probabilmente non farà niente, ma chi lo sa, vediamo, il mercato può riservare tante sorprese. Per me, se volete sapere la mia, oggi il Napoli deve essere completato, so che ci sono problemi di lista e calciatori che non si riescono a piazzare, ma ci sono stati 3 mesi per piazzare questi calciatori, quindi qualcosina in più andava fatto, però non voglio parlare, parlerò dopo domani, mercoledì dirò,
2: okay,
1: la mia.
2: Però io ti dico,
1: ad oggi penso che doveva essere fatto qualcosa di più, poi magari verrà fatto, quindi non
2: bene,
1: voglio parlare,
2: perfetto,
1: prima della
2: non
1: fine.
2: Bisogna dire nulla prima della fine del calciomercato, io sono d'accordissimo con te, il problema è che se in 3 mesi non sei riuscito a piazzare dei giocatori, un motivo ci sarà.
1: Pure
2: giusto.
1: Può essere una.
2: Intanto ci dicono che Caiusta al Malaga. Fatto?
1: Sì, è un'operazione che comunque sì, era Caiusta, è un giocatore da piazzare. Bisogna
2: Lindstrom capire, ancora niente.
1: Secondo me rimane sul groppone, però insomma vediamo
2: comunque,
1: che cosa si.
2: Comunque c'è anche da dire un'altra cosa, che è normale la delusione, e torno a ripetere: abbiamo perso una squadra più forte di noi in questo momento, e forse lo sarà per tutta la stagione, non lo so. Bisogna anche mettere in conto che siamo comunque ieri era 30 agosto, voglio dire, alla seconda giornata, io sul fatto che su quello che ha detto Allegri sono molto d'accordo, nel senso siamo amareggiati, delusi, non è stata una bella, non è stato bello perdere in casa la prima, però voglio dire calma, anche siamo al 30 agosto, bisogna avere comunque un equilibrio. Intanto propongo a Walter, un amico che si chiama Alessandro, che dice che capisce di calcio più di me e di tutti quanti, okay. E quindi mo gli mando il messaggio, magari.
1: Ma mandalo al presidente, così magari
2: al
1: lo
2: presidente.
1: Prende come DS.
2: Al presidente.
1: Ok, lo proponiamo. Alessio, ciao, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io volevo un po' analizzare la partita di ieri insieme a voi. Vabbè, a parte io non capisco, vabbè, come il Napoli possa aver tenuto Rafa Marin, lo so che non è una delle priorità, anche cederlo è molto difficile, però io personalmente, vedendo anche un Olivera che a terzino fa molta molta fatica, avrei preferito forse più un Olivera centrale, anche da impostazione, e con uno Spinazzola sinistra, anche se Spinazzola anche lui sta ad olio oggi. Poi vado un po' controcorrente, condico, partendo dal presupposto che anche io, a me lo cederei stasera, entro stasera Lang, però okay. Io penso che abbia fatto forse meglio anche di Alisson quando è entrato, ho visto un pochino più concreto rispetto ad Alisson. E poi un'ultima cosa, sì. rispetto ad Alisson, Lang lo vedo che si capisce molto di più rispetto a Spinazzola. Spinazzola e Alisson si pestano i piedi, secondo me.
2: Spinazzola e Alisson si pestano i piedi.
3: Cosa ne pensavate?
2: No, però io ti faccio una domanda. Oggi, sì. Oggi sì. Dato i valori e quello che hanno dimostrato, secondo te... però fammi finire la domanda. Sì. Secondo te Alisson può fare la riserva di Lang?
3: Non mi dice
2: sì, perché tagli
3: fine. No, assolutamente. Io però ti dico che Alisson non lo vedo neanche questo top giocatore. Cioè è un buon prospetto, però ad oggi ha dimostrato. Io lo vedo personalmente, ti dico, lo vedo molto innamorato del pallone, gioca poco con la squadra. E non lo so, ad oggi.
2: Quindi
3: io
2: è meglio Lang?
3: No, non sto dicendo che è meglio Lang.
2: Uno dei due deve giocare. genere che, non è che ci stanno, non è che ce ne stanno altri. Però, uno dei

0: 2 deve
1: però,
0: giocare.
1: Alessio, ci sono dei calciatori che hanno bisogno, secondo me, di fare un determinato tipo di lavoro, perché non sono tutti come tra virgolette Politano, capito, che si mettono comunque al servizio della squadra, eccetera. Ci sono dei giocatori, infatti Conte l'anno scorso, se ti ricordi, gli diceva sempre: devi essere più arrogante, prova il dribbling, vai a calciare, perché poi non è che tutti sono Kvara, che giocano sia per la squadra che sono innamorati del pallone, capito? Secondo me è un valido prospetto.
2: Una domanda per sapere cosa ne pensate.
1: Vai.
2: Secondo me il Napoli non ha esterni forti quest'anno, vedo un Politano scarico, Alisson, Lang, cose così, c'ha solo Neres che deve rientrare in forma, ma non è meglio giocare con un 4-3-2-1 stretto?
1: Ti faccio rispondere da Diego su questo. 4-3-2-1 stretto.
0: 3-2-1 stretto. Per me in questo momento il Napoli sta lavorando sul sistema di gioco migliore che ha,
1: okay,
0: sul quale può lavorare. Poi il Napoli può giocare anche in altre maniere, questo sicuramente. Un'altra cosa che non comprendo, anche perché si sta criticando così tanto Rafa Marin, che me
1: ne parliamo
0: né col Genova né ieri mi è sembrato.
1: Ho sentito ieri per Kiss Napoli in intervista in Mix Zone al termine della partita, ne parliamo tra 140 secondi.
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bene.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Voliamo da Enzo. Ciao Enzo, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Ciao Enzo, buongiorno.
3: Ciao, volevo dire, tu ieri allo stadio, giusto?
2: Sì.
3: Ok. Perché la partita, come si vede dallo stadio, non si vede dalla TV, è tutta un'altra prospettiva. Senza voglia, non corre.
4: Anghissà, a me la prestazione di Anghissà non mi è piaciuta.
3: Ma zero? Cioè,
4: no, zero no, però non mi è piaciuta.
3: Vedevo degli atteggiamenti proprio rinunciatari di Anghissà. Non lo so, io...
4: Per me ieri migliore in campo per distacco lo Bottoca.
3: Sì.
4: Proprio per distacco.
3: Fuori dubbio, ma proprio con...
4: grande prestazione.
3: Esatto. E poi, primo tempo, Lang Oliveira... Quando Lang puntava, diciamo quelle poche volte che puntava, Oliveira partiva sempre un quarto d'ora dopo per fare la sua posizione. Cioè non c'era mai, sempre solo e solo Lang su quella fascia. Secondo tempo...
4: Non ho capito, Enzo, scusami, mi puoi ripetere, non ho sentito bene.
3: Ho detto, quando Lang, quelle poche volte che cercava, diciamo, che puntava l'uomo, no? Oliveira partiva sempre dopo, ma non c'era mai sovrapposizione di Oliveira, sempre dopo.
4: Su questo, e allora io su questo dissento, perché Oliveira non ha fatto una buona partita, ma ha avuto due occasioni importanti, quindi significa che si è inserito bene.
3: Ma forse è più centrale, vero? No?
4: Ha avuto il primo tiro in porta del Napoli, è stato un tiro a volo di Oliveira da dentro l'area di rigore, e Oliveira prima di uscire ha avuto un'occasione importante.
3: Io parlo di sovrapposizione, non parlo di occasioni.
4: Sì, sovrapposizione, ha appoggiato poco, però...
3: Esatto, questo dicevo io.
4: Però ha sofferto maledettamente... l'ha sofferto in maniera colossale.
3: E poi secondo tempo, Alisson Spinazzola. Alisson purtroppo ama molto avere il pallone sui piedi, difficilmente fa sempre... Per me, io preferisco pure io Alisson al posto di Santo, perché crea di più. Però Spinazzola e Alisson, secondo me, vanno un po' in difficoltà, perché amano tutti e due giocare col pallone. Questa è la dinamica che ho fatto ieri della partita. E poi un'altra cosa volevo dire. Noi oggi abbiamo la stessa squadra dell'anno scorso, in più ieri abbiamo giocato solo con Rafa Marini nuovo, diciamo, che non ha mai giocato.
4: Sì.
3: Esatto. E mentre altre squadre come... Milan, Roma, Atalanta, Fiorentina, Juve, Roma si sono rafforzate e andremo in difficoltà.
2: Ci può stare come tesi. Un abbraccio Enzo. Diego
4: Alessandro da Mönchengladbach, come hai visto questa volta l'entrata di Luca?
2: Dove c'è il Borussia?
4: L'entrata di Luca positiva. Ha giocato 10 minuti.
2: Sì, diciamo che se avessi tenuto la linea su quel gol di annullato allo Botka, mannaggia.
4: Sì, e poi ragazzi, non incominciamo, non incominciamo a dire.
2: Non è entrato,
4: è entrato bene. Però non incominciamo a dire cretinate, è fuori gioco. Punto, si è tirato la linea, è fuori gioco.
2: No,
4: di un millimetro, ma è fuori gioco.
2: Peccato.
4: Purtroppo è fuori gioco.
2: Peccato, però se devo fare un bilancio tra i sei mesi di Luca e l'anno scorso e questi primi ingressi, già in queste due uscite ha fatto molto meglio di quello che aveva fatto in sei mesi l'anno scorso, se volete sapere la mia,
4: cioè, è entrato
2: per
4: bene.
2: per come sta entrando. Andiamo da Gaetano, ciao, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Ciao Gaetano, buongiorno.
5: Allora, volevo dire la mia sulla partita di ieri. Innanzitutto, vabbè, io sono sempre positivo e come dire, in qualche modo fiducioso, perché per me Napoli è forte. Detto questo, in questo momento secondo me c'è un equivoco tattico, nel senso che prima sentivo di lui diceva che sta lavorando sul miglior modulo, il 4-3-3. Io su questa cosa non sono tanto convinto e d'accordo, nel senso che per lavorare con un 4-3-3 tu dovresti avere degli esterni che hanno 10-12 gol la stagione. Io non ce li vedo in questo momento 10-12 con la stagione. Poi terrei sia Lang che Luca, anzi ti dico la verità, gli ultimi 10 minuti li avrei fatto giocare insieme Højlund e Luca, li avrei fatto giocare, tanto stai perdendo, almeno cerchi di...
4: Non,
5: di no. pareggiare la partita.
4: No, non ho capito. Non ho capito, puoi ripetere, che dà, per favore?
5: Il 4-3-3 in questo momento io non credo che sia il modulo migliore, perché tu dovresti avere esterni da
4: okay. No, questo l'ho capito, l'ultima parte non ho capito. Io su questo sono d'accordo, il Napoli non ha esterni da 12 gol a campionato, se non Neres forse è l'unico che può, esatto. che può giocarsi questa
5: probabilmente
4: Alisson pure potrebbe, nelle corde ce l'ha, ma Lang e Politano sicuramente no.
5: No, esattamente, quindi già qua c'è questo equivoco tattico, almeno inizialmente, ora in questo inizio stagione, che probabilmente sarà la preparazione, non lo so, poi io non faccio il tecnico. E poi ti dicevo, magari negli ultimi 10 minuti non si poteva provare insieme Luca Højlund, lasciarli tutti e due là?
4: Sì, infatti io mi aspettavo un cambio mi aspettavo di giocare gli ultimi minuti con il doppio attaccante. Però ha scelto diversamente l'allenatore.
5: Giocare a tre dietro, mettere l'altro attacco, tanto ormai il Como aveva tolto anche Dubikas, quindi voglio dire, non era pericoloso più di tanto. Ecco, siamo stati più pericolosi noi con noi stessi che loro. Che i due gol vengono da due errori, appunto, come dicevi pure tu prima, da due errori diciamo individuali, quindi nulla da.
4: Sugli errori individuali.
5: Non si può fare niente. Ma non ci puoi fare niente. Va bene, comunque sempre forza Napoli.
2: Sempre Gaetano, abbraccio.
5: Un abbraccio a voi.
2: Ciao.
4: Sempre,
2: ciao.
4: Sempre.
2: Vuoi leggere un messaggio?
4: Sì, Vergara non è un giocatore del Napoli. Sì, è un giocatore del Napoli, Vergara. Ieri
2: ma l'abbiamo detto anche.
4: Ieri per scelta tecnica non è stato messo.
2: E io non ho condiviso, io l'ho detto. Io non
4: e chi
2: so...
4: è che non facevi entrare di quelli che sono entrati ieri?
2: Non lo so, devo...
4: No, però aspetta, se tu non condividi una scelta è perché vedi... io per esempio ieri...
2: ti dico subito,
4: condivido tutte e cinque i cambi, perché non c'era da cioè Neres, no, se non lo inizi a mettere e non lo inizi a far giocare, quando serviglia Neres, sacrifico, è un giocatore importante.
2: Sacrifico più De Bruyne di Vergara, cioè avrei compreso di più lasciare De Bruyne in panchina,
4: no, io no.
2: che Vergara.
4: No, io no. No.
2: Vergara è uno che ti crea,
4: oggi per me,
2: che ti fa la giocata, che ti può mettere nelle
4: condizioni. Oggi per me, per come vedo il calcio io vedo De Bruyne titolare. Perché se devo giocare con questo, anche sa, preferisco giocare con De Bruyne. Onestamente.
2: Per me ieri Vergara doveva entrare, Diego. Vergara deve entrare, perché Vergara...
4: Ti sto dicendo, posso essere d'accordo, non posso sacrificare De Bruyne già.
2: E chi sacrifichi? Neres. Neres, sono d'accordo con te che deve avere minutaggio. Magari forse ieri
4: cinque,
2: in una partita
4: dei
2: così
4: cinque
2: complicata...
4: che sono entrati, forse Neres.
2: Magari ieri in una partita che si era messa così male, non gli faccio iniziare a accumulare il minutaggio con il Como. Perché si era messa male la partita. Se si fosse messa bene, ok, forse sì. Non lo so, però insomma io pensavo che Neres potesse, diciamo, avere un qualcosina in più, invece veramente l'ho visto molto fuori forma.
4: Ma poi un'altra cosa pure che non mi spiego. Allora,
2: andiamo da Pasquale.
4: Bisogna iniziare a usare i termini giusti quando si parla per esempio del terzino sinistro.
2: Sì.
4: Cioè non dite non ci sono i terzini sinistri, ci sono e non vi piacciono, è diverso. Terzini sinistri ci sono. Spinazzola e Olivera sono due terzini sinistri, ok? E poi già lui, io non mi ricordo una cosa, schiarisci le idee, ma Gutierrez non era scarsa fino all'anno scorso? Tu ti ricordi le critiche che io mi sono preso, le parole, gli insulti quando dissi che Gutierrez era un giocatore forte? No, ferma, Fefe!
2: Sì, mi
4: ricordo. Cioè, perché Mosen e Youtef è forte? Cioè, Spinazzola e iniziamo a dire le cose come stanno. I terzini sinistri ci sono e alla maggior parte dei tifosi non piacciono. Punto, non bisogna dire i terzini non ci sono, perché è bugia. I terzini ci sono, come Pino il negativo che dice non ci sono centrocampisti. No, i centrocampisti ci sono.
2: Quelli ci sono.
4: I centrocampisti ci sono. Forse non gli piacciono a lui. Ma ci sono i centrocampisti.
2: Andiamo da Pasquale. Pasquale, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno, Pasquale della provincia di Modena, sto diventando un abitué oramai.
4: Ciao Pasquale, buongiorno.
6: Ciao, sentite una cosa, allora, molte tifosi dicono perché non abbiamo venduto a questo e a quello, ma per vendere prima un giocatore deve avere una richiesta e mi sa che i nostri giocatori non hanno avuto questa richiesta per andare via, quelli che vogliono che Lang o altri. O le richieste che abbiamo avuto non sono state soddisfacenti per il Napoli, no?
4: Probabilmente se non l'hanno venduto o è perché non avevano richieste o perché avevano richieste non adeguate all'investimento.
6: Sì. Allora, noi abbiamo fatto un investimento e forse è sbagliato, forse che non si sa, però gli investimenti sono stati fatti l'anno scorso, forse qualche cosa in più di quello che dovevamo fare e lo stiamo pagando quest'anno, però non possiamo lamentarci sempre del superfluo. Ci sono squadre che l'anno scorso in questi tempi della seconda partita avevano 3 punti e poi hanno vinto lo scudetto, no? Alle prime 4 partite hanno fatto 6 punti e poi hanno vinto lo scudetto, cioè l'Inter, no? L'anno scorso.
4: Ma infatti non
6: è troppa critica, noi subito ci abbattiamo, siamo tutti quanti tifosi che ci abbattiamo subito noi napoletani, poi ci esaltiamo per una giocata e forse non abbiamo ancora compreso che i giocatori hanno cambiato modulo, cioè a come giocavano l'anno scorso e come giocano quest'anno è un po' diverso. Un allenatore già pure diverso da come li trattava, cioè psicologicamente, come in campo, allenamento, l'altro allenatore e quest'altro allenatore. Non è che sono robot, togli la spina, rimetti, risetti il computer.
4: No, vabbè, no, certo.
6: Fai questa cosa qua, fai un'altra cosa. Non, neanche questa cosa qua funziona così, o sbaglio?
2: No, ma è tutto corretto quello che hai detto, Pasquale. Ti salutiamo e ti ringraziamo. Voliamo da Gianni. Ciao Gianni, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, no, io voglio dire solo una cosa.
2: Vai.
7: Chiedo come del Napoli, ma fisicamente anche sta pure McFrate, mi chiamo McFrate. Li vedo giù, l'unico secondo me.
4: No, però Gianni, McTominay non stava bene ieri. Ha giocato con un problema serio di vesciche ai piedi e si è sacrificato, ma non era in condizioni di giocare.
7: Però state bruio, io vedo proprio in fumo, perché non gioca? Io ieri mi sono detto che poi non faccio l'allenatore, sono tifoso. Io ieri vedevo più un centrocampo tecnico, un Vergara, un De Bruyne. Vabbè, che poi alla fine, il secondo tempo, il grande allenatore del Como, si è difeso a 5 e partiva in contropiede. Il primo tempo tutto comodo, alla fine si poteva pure pareggia, però io sono d'accordo con il tifoso che ha detto prima, come partiva una partita, mamma mia.
2: È vero Gianni, lo abbiamo detto anche prima, ci vuole più equilibrio. Ti salutiamo amico mio, un abbraccione e voliamo da Nicola. Ciao Nicola, buongiorno.
8: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
8: Allora vabbè, io oggi ovviamente come tutti quanti sono deluso, perché nuova stagione ma problemi vecchi. Io onestamente dopo la partita di ieri, perché non vado oltre a ieri, perché ovviamente non so cosa succederà in futuro, però io ieri ho visto il solito Napoli dell'anno scorso, ho visto Højlund lì davanti da solo buttato a fare la guerra con i difensori, un Napoli spaccato in due perché poi eravamo raccolti negli ultimi 30 metri. E onestamente questo Napoli, ragazzi, presenta delle lacune. Cioè io prima sentivo Diego quando diceva che Oliveira si è inserito bene, no? Perché poi si è trovato, sì, sono d'accordo, però manca qualità, perché da Oliveira la qualità non te la puoi aspettare, perché purtroppo i piedi quelli sono, e lì aumenta il rammarico di aver ceduto per me Gutierrez. Per quanto riguarda il mezzo al campo, mi sono reso conto che Anguissa, ragazzi, non è presentabile, e qui la colpa di Allegri, perché poi ci deve spiegare come mai Vergara non ha giocato, ha messo Neres lì nel mezzo che non ha toccato un pallone, un cambio buttato, sprecato inutilmente. Politano secondo me anche lui ha fatto il suo tempo, cioè noi chiedevamo
2: Giocava da gennaio Neres. Andres da fine gennaio.
8: Esatto, quindi, cioè, quindi e non è, per me non era la partita adatta per buttarlo ieri in mezzo al campo.
2: Ci può stare come, come, come teoria, Nicola?
8: No, no, ma poi ho visto un'altra cosa, e Diego penso me la può confermare. Diego, tu hai fatto caso che il Como con Duvicas lasciava, praticamente cosa faceva lui? Si spostava sulla parte di Rachmani per non farlo, per non farlo giocare, impostare, infatti arriva da lì il gol dove recuperano il pallone, e lasciavano sempre Rafa Marin e Oliveira, perché era la parte, diciamo, la parte debole, a livello qualitativo. Ok, ora io dico una cosa, è ovvio, noi cioè, abbiamo preso Badiashile che non sappiamo chi è, che fa, buongiorno, lo rivedo.
2: Io ieri l'ho visto mentre uscivo dal Maradona negli, nel tunnel giù, ragazzi, è un armadio, eh.
4: È un bell'armadietto, sì, l'ho visto pure io, stava in tribuna insieme a Maria Nucci.
2: Era e propria bestia, cioè enorme, no, speriamo che rende, perché secondo me può,
8: appunto, detto bene, speriamo che
2: esatto, vabbè, quello poi lo devo vedere in campo, che poi il giudice supremo, lo sai Nico,
8: noi non possiamo vivere di speranza, ragazzi, perché nel calcio di speranza non si vince. Cioè, io penso che la società comunque abbia delle colpe, ma l'immobilismo sul mercato è davanti.
2: Aspettiamo, io voglio parlare del mercato da mercoledì mattina, da mercoledì alle 12, Nicola. Mi sbaglierò, però non voglio dare sentenze e giudizi prima. Al momento, se vuoi sapere, il mio pensiero è assolutamente negativo sul mercato del Napoli. Però non voglio ancora parlare, perché può succedere veramente di tutto. Quindi.
8: Guarda.
2: No, io mi auguro, capito che succede. È difficile, però mi auguro, perché così sarebbe imbarazzante finirlo così. Sono d'accordo con te.
8: Cosa potrebbe succedere? Noi, ragazzi, ha detto bene l'ascoltatore di prima, noi siamo tornati al posto Spalletti, abbiamo preso un gestore dopo aver vinto, non so se l'abbiamo preso perché abbiamo sopravvalutato la rosa, sta di fatto che abbiamo preso un gestore. Io qui ho chiamato e Diego, perché anche lui era d'accordo con me, quando dicevamo che noi chiedevamo un allenatore di campo piuttosto che un gestore, perché questa squadra aveva bisogno di un allenatore di campo e non di un gestore, perché doveva essere un nuovo corso. Noi ad oggi abbiamo visto lo stesso canovaccio tattico dell'anno scorso, con una differenza, che l'anno scorso Milinkovic lanciava direttamente su Højlund, e quest'anno stiamo provando a uscire palla al piede dalla difesa, e ahimè, quando tu provi a fare quelle uscite commetti degli errori, perché ad oggi in alcuni punti della difesa noi siamo carenti di qualità. Questo è.
2: Nicola, io non sento di criticarti, diciamo, a quello che hai detto, perché è la verità. Io spero che il Napoli non sia quello di quello di ieri, nel corso della stagione. Spero che riusciremo a vedere dei miglioramenti, spero che venga fatto qualcosa in questi 48 ore, anche se non è, salutiamo Nicola nel frattempo, anche se devo dirti la verità è molto difficile.
4: Però bisogna dire anche una cosa ai tifosi, perché poi non bisogna neanche vendere falsità. E il problema del Napoli non è un problema di soldi, del mercato. Il problema del Napoli è un problema prima di tutto di liste. Ed è un problema. Gianluca si allanga e Luca non si piglia nessuno. Ma come gestisce le liste? No, spiegamelo, come fa? Scusami, ma ne stavamo parlando l'altro giorno. La storia degli under 23, la storia
2: del questo, però
4: si è tolto
2: David dall'Atletico Madrid. Ma che ha fatto su David, Diego? Uno che c'ha un ingaggio.
4: No, ma Giuntoli l'hanno messo in croce noi tant'anni.
2: Scusami, Giuntoli. Carnevali sta piazzando David all'Atletico Madrid, che non ha fatto niente.
4: Sì.
2: Cioè, allora, nel senso, giocatori difficili da piazzare ci sono, ma il DS serve proprio per questo.
4: Ma si chiama Giuseppe Mann, non si chiama Gesù.
2: Giovanni
4: Mann.
2: Ma non
4: scusami,
2: è una critica, ma
4: si chiama Gesù.
2: Dico, sono d'accordo con te. Dico, nell'economia non è una critica.
4: Non
2: sto,
4: ne
2: può
4: nessuno, come li toglie?
2: Sto criticando perché ancora non è finito il mercato. Però dico, secondo me ci sono calciatori difficili da piazzare, esistono in tutte le società. Però il modo si trova. Magari non si vogliono più piazzare in prestito con diritto di riscatto, ma si devono solo piazzare a titolo definitivo per una questione di conti della società, e quindi naturalmente le trattative diventano più complicate. Sono d'accordo con te, però fatto sta che aspettiamo. Raga, comunque mi ero ripromesso di non voler parlare del mercato fino a mercoledì, perché mercoledì poi ne possiamo parlare, o da martedì, insomma, quando ci sarà la deadline. Fino ad allora bisogna stare in silenzio.
4: Piazzala
2: all'Istro. Mi rendo conto che è complicato. Sono d'accordo con te, però c'è un ruolo in società addetto proprio a queste complicazioni, diciamo così. E siccome il direttore sportivo del Napoli ha dimostrato di essere molto bravo, secondo me, in questi anni, perché ha fatto dei colpi importanti, ragazzi. Prima McTominay, che mi viene in testa, anche l'operazione di De Bruyne è clamorosa, perché comunque prende a parametro zero un calciatore molto importante.
4: Buongiorno,
2: che poi è andato di sfortuna, si è fatto male. Però insomma, sono state fatte le operazioni importanti e sono stati piazzati anche determinati calciatori.
4: Purtroppo se il Napoli non riesce a a piazzare un determinato numero di giocatori, purtroppo mercato non se ne può fare.
2: Dobbiamo andare in pubblicità, ci sono 70 secondi e torniamo.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Discussioni in redazione. Salutiamo Vincenzo Berna e Riccardo Catapano, ma anche Simone Zigzag Zagaria in regia. Andiamo da Peppe, lo ringraziamo per l'attesa. Ciao Peppe.
6: Ciao, buonasera.
7: Buongiorno. Ciao Peppe.
6: Io volevo solo dirti questo, io non sono così catastrofista, anzi vi dico di più, vanno sostenuti questi giocatori perché stiamo parlando di un fine ciclo e rischiamo di buttarli giù a terra, ma proprio dico Rivero, Nanghissà e tutti gli altri, perché ieri forse non ci siamo resi conto che abbiamo giocato una squadra che era ipercollaudata a quelle condizioni meteorologiche. Io credo che Napoli tutto sommato ha fatto una ottima partita, ci sono stati due errori individuali, ma io l'ho vista molto presente. Adesso il vero problema è il calo, ho paura che la piazza insieme a tutta la squadra se ne scenda uno via. Io non sono convinto, questo penso che sia il punto dolente di tutta la questione, cioè una temperatura psicologica che non può assolutamente abbassarsi. Se andiamo in crollo anche come piazza, io ci rimanuto prima allora, non so se sono stato chiaro. Io invece sono convinto che tutto sommato, per come hanno giocato, per guardate la Bruin quando ha mi sa palla dentro e nessuno è trasuto, ma là prima o poi qualcosa succede in maniera diversa. Io non sono convinto, l'abbiamo quasi schiacciati. Quindi io, siccome sono convinto che il Como ha fatto una grande partita, è come una di quelle squadre che gioca tipo Arsenal, cosa così, forse con un tasso tecnico più basso, io direi che il Napoli se l'è giocata. Se voi ci fate caso, sono solo due errori tecnici che abbiamo fatto. Non è vero che tutto rischia, c'è anche stato tutto sommato, ha sbagliato una palla, ma tutti gli altri hanno giocato. Purtroppo ci sono alcuni fuori forma,
7: però è un po' riduttivo.
6: Io non mi sembra
7: scusami, però è un po' riduttivo dire vabbè, anche se ha sbagliato una palla, mi ha pigliato gol.
5: No, però non si dà mai
7: Peppe, no, ma l'ho detto, la palla deve fare 500 metri.
6: Però
7: ma l'errore è di Anghissà che mette in difficoltà il suo compagno.
5: Grazie, ma io sono d'accordo con Allegri, quella palla la prendi e la butti avanti, ma chi se ne frega, ma che ti vai a rischiare una squadra, a maggior ragione quando c'è una squadra contro che fa del pressing il suo pane quotidiano, pressing e possesso palla, ma butta quella palla via.
6: Sì.
5: Soprattutto se non sei in condizione, se giochi contro una squadra come il Como, ha ragione Allegri, delle volte non bisogna avere vergogna di buttare la palla via, perché così rischi di prendere gol e hai perso la partita, perché se non avessi preso quel gol ad C puntini puntini puntini, la partita te la pareggiavi.
6: Difatti il signore che è intervenuto prima ha detto una cosa corretta, però bisogna andare a un ciclo nuovo con un allenatore allenante, perché con questi qua non si può, cioè italiano, metterli a fare queste cose qua, ma chi l'hanno fatto bene, hanno fatto al Sar, hanno fatto a chi, cioè almeno basta, sono sfastriati, cagna continuamente approccio, ma questa è la gestione. Secondo me la società ha fatto una valutazione corretta, perché non credo abbia problemi di liquidità da cambiare una struttura bella grossa, ma sta facendo un po' alla volta, quindi ammaspettato.
5: Peppe, mi nutro del tuo ottimismo comunque, perché servono anche queste telefonate, è vero, in momenti.
6: Il Napoli non ha giocato male, ve lo dico, nonostante erano stanchi, si vedeva che ci stavano, hanno avuto anche una bella reazione. Io sono convinto.
5: Ripeto, mi nutro del tuo ottimismo. Un abbraccio, Peppe, ti salutiamo.
6: Ciao.
7: Intanto io, Francesco sta continuando a dire cose inesatte, mi dice: sei fissato con Anghissà, ha sbagliato Rachmani. Ho detto che ha fatto bene Rachmani.
5: Ma ragazzi, ragazzi.
7: Oh, ma parli italiano.
5: Diego, scuola calcio, giorno 1, errore di Anghissà.
7: Ma hai parli italiano? Ma perché, cioè, perché non bisogna capire l'italiano? L'errore. Rafa Marin non commette alcun errore.
5: E sono
7: zero.
5: D'accordo.
7: Completo. L'errore di Anghissà è non giocare di faccia a Meret e giocare senza guardare a Rachmani,
5: perché non si fida,
7: induce all'errore il compagno, che invece di mettere una pezza sull'errore del compagno, invece di fargli fare 250 metri alla palla a farla arrivare ad Agnano, cerca di giocare, perché la mentalità di quest'anno è questa qui, di provare a uscire con il palleggio. Non ho detto che Rachmani non sbaglia, ho detto che l'errore è grave di Anghissà, punto.
5: Rachmani sbaglia, quindi riassumo il concetto di Diego, Rachmani sbaglia ma l'errore grave è di Anghissà, il maggior colpevole è Anghissà. Ciro, ciao, buongiorno. Ciro.
8: Io... ciao. Devo dire la mia, che è simile a quello del signore precedente.
5: Vai.
8: Secondo me, grazie a questi due errori abbiamo perso la partita. Questi due errori non si dovevano fare, sì, però io sono contento del mio Napoli. E poi si è visto che la squadra è forte nel secondo tempo. Io ho visto un grande Napoli, sì, un po' di rammarico per il risultato, però non c'è da lamentarsi. Per due errori abbiamo perso la partita. Poi non voglio dare neanche le colpe, a volte, ragazzi, chi ha giocato a calcio si sa, si fanno degli errori, anche un grande Meret, nessuno ne parla. E poi non, ricordiamoci una cosa, il caldo che ha fatto ieri, cioè, era lo sacco.
7: No, no, grande Meret, nessuno ne parla, ma tu volessi far leggere i messaggi? Cioè, c'è sta gente che dice che Meret non è in grado, cioè non è all'altezza. Mi vuoi spiegare ieri Meret che colpe ha sui gol?
8: No, Meret, un grande...
7: No, ieri, spiegami per favore, aiutami, perché io che impazzisco. Un'ora di radio qua e a me mi distrugge per una giornata intera. Mi vuoi spiegare ieri Meret che colpe ha?
8: Niente. Meret è un grande portiere, io l'ho sempre detto.
5: Ma prescinde, posso chiedere una cosa? Portiere... No, una cosa mia, l'hai vista la parata di Vicario in nella partita della Juventus?
7: Sì.
5: Se avesse preso quel gol Meret, avreste detto che colpe ha Meret.
7: Meret ha fatto il primo tempo due miracoli.
8: Sì.
7: Uno sul colpo di testa di non mi ricordo di chi.
5: Miracolo eccessivo per me.
7: Quello che Meret non ti ha fatto prendere il 3-1.
8: Sì.
7: Alla fine sul colpo di testa a un metro di Jacopo Ramon. Alla fine, non te la ricordi, è vero? No. È meglio Milinkovic, sai.
5: No, non l'ho mai detto.
8: Sono convinto, se non prendevamo quel gol, il 2-1 vincevamo pure la partita. Perché
5: vabbè, purtroppo, amico mio, ti dico la verità: con i secconi, ma non si può parlare nel calcio. Abbiamo perso, e testa alla prossima, che è l'Inter. Il calendario purtroppo non ci sorride. Poi ci sarà l'Arsenal. C'è da rimboccarsi le maniche, da lavorare con la L maiuscola. Ma il Napoli di Allegri lo farà sicuramente. E dobbiamo sperare che le cose vadano meglio. Ma soprattutto dobbiamo avere l'equilibrio di non distruggere tutto. Poi abbiamo parlato di Meret poco fa, ovviamente non c'entra niente nella giornata di ieri, tutti sono colpevoli fuorché lui, dai, diciamola così, anche se qualcosina in più, dice Diego che ne ha fatti 3-4 di miracoli, sono stato contestato,
7: detto, non ho detto,
5: ma quali sono questi miracoli?
7: Io sono, non ho detto
5: parate
7: 3
5: normali,
7: o 4
5: fate passare,
7: no, assolutamente non sono parate normali,
5: vabbè.
7: Fa Vicario e sono miracoli, fa Meret sono parate normali.
5: Va bene, torneremo a parlarne domani.
7: Vabbè, ma tra l'altro Meret doveva prendere anche il tiro di Joao Pedro,
5: no,
7: quel razzo, quel razzo, che quel terraria che partì da
5: quello, no, quello no,
7: da 15 metri sotto all'incrocio, ricordo, lo doveva prendere quello là, perché non ha spinto bene.
5: Che gol, lo ricordo. Ci dobbiamo fermare, ci sono le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi c'è una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, sorpresa in studio, l'uomo al mio fianco rimane, e noi torniamo domani da Gianluca Miranda,
7: a Diego Armando Maradona Giulio.
5: È veramente tutto, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani,
7: se c'è Miranda, Diego non ci sarà.
5: Diego c'è.
9: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Paura a Porta Nolana, dove un bambino di appena 5 anni è stato investito mentre attraversava la strada. Secondo alcuni testimoni l'impatto è stato violentissimo e il piccolo è stato sbalzato via per diversi metri. Immediati sono scattati i soccorsi con il trasporto in codice rosso all'ospedale Santo Bono, dove i medici gli hanno diagnosticato diversi traumi e contusioni. Attualmente resta ricoverato in gravi condizioni presso la terapia intensiva del nosocomio partenopeo. Sulla vicenda indaga la polizia locale. Ancora cronaca a Piemonte, sui Monti Lattari, un uomo di 69 anni, Raffaele Afeltra, è stato ucciso in un agguato. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava probabilmente a bordo della sua auto in una zona periferica del paese, quando è stata raggiunta da alcuni colpi esplosi con un fucile calibro 12. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Afeltra, storico capoclan della fazione Afeltra Di Martino di Piemonte, che era tornato libero dopo una lunga condanna per estorsione, è morto sul posto per le ferite riportate. Cambiamo argomento. Traffico in forte difficoltà oggi nel centro di Napoli, nel giorno del rientro dalle vacanze per molti cittadini. Lunghe code di via Marina fino a Chiaia, complici cantieri, eventi e diverse chiusure stradali. Via De Pretis è stata interdetta all'altezza di Piazza Borsa per la cerimonia in ricordo di Giorgio Cutolo. Deviate anche le linee bus 201 e 204. Limitazioni inoltre in Piazza Municipio per il Bufala Fest e in Piazza del Plebiscito per l'allestimento dell'Eurovolley e alla Riviera di Chiaia per i lavori della linea tranviaria. Disagi e rallentamenti si registrano anche lungo Corso Umberto. La chiusura con lo sport, il calcio. Esordio amaro al Maradona per Massimiliano Allegri. Il Napoli cade per 2-1 contro il Como di Fabregas. I lariani passano in vantaggio con Baturina, approfittando delle difficoltà della difesa azzurra. Al 29esimo arriva il pareggio di Højlund, ma pochi minuti dopo Dovikas riporta avanti la squadra ospite, approfittando di un'altra distrazione della retroguardia azzurra. Nella ripresa Allegri prova a cambiare la partita, ma l'assedio finale del Napoli non basta. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole del difensore azzurro Rafa Marina ai nostri microfoni nella post partita.
11: Ha mancato sicuramente, che noi dobbiamo prendere queste due gol, che sempre diciamo che se prendiamo gol, che siano bravi loro, no, non siamo dell'errore nostro, però come ho detto prima, questo errore sicuramente viene bene per migliorare questa settimana, per l'altra partita, per seguire in avanti.
10: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: lunedì 31 di agosto del 2026. Vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Apriamo subito la puntata, analizzeremo la sconfitta di ieri. È stato un esordio amaro quello del Napoli di Allegri al Maradona in campionato. In studio con me Diego Armando Maradona Junior. Buon pomeriggio Diego.
1: Buon pomeriggio a te Valterino, buon pomeriggio a tutti.
0: Analizzeremo tutto anche perché Diego Armando Maradona Junior ieri era allo stadio. Ovviamente settimana molto importante di analisi a ieri, gli ultimi due giorni di mercato, Inter-Napoli sabato alle ore 18. Quindi una puntata da vivere tutta ad un fiato tra poco con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Andiamo con ordine tutti i temi che tratteremo nel corso della puntata. Cominciamo con l'anteprima, do il benvenuto e il buon pomeriggio Lucio Pengue.
2: Anteprima Radio Gol.
3: Buongiorno Walter, buongiorno Diego, questi i titoli della puntata di oggi. Esordio amaro al Maradona per il Napoli di Allegri, vince il Como 2-1, sbavature difensive hanno penalizzato gli azzurri, Lariani in vantaggio con Baturina, risponde Højlund, poi il pasticcio difensivo che permette a Duakis di segnare il gol della vittoria. Allegri a fine gara, troppo leggeri in difesa, serve più attenzione, Como è una grande squadra. Rafa Marini in esclusiva a Kiss Kiss, Napoli, nessun dramma, siamo solo all'inizio. Poi ieri in Serie A l'Inter vince a Cagliari 1-0, Lazio 3 punti firmati Frattesi, oggi alle 18.30 e nell'infocato Salento Lecce-Roma e alle 20.45 Atalanta-Bologna. Oggi giornata di riposo, domani mattina la ripresa degli allenamenti a Castelvolturno, sabato ci sarà Inter-Napoli a San Siro e mercoledì 9 settembre al Maradona Napoli-Arsenal, esordio in Champions. Ultimi due giorni di mercato, Lang può restare, Mazzocchi e Juan Jesus al Venezia, sorpresa Gabriel Jesus va al Barcellona, Ceballos al Monza e Walter Made è molto vicino alla Juventus.
0: Naturalmente ringrazio Lucio Pengue che ci potrà interrompere in qualsiasi momento dovesse ritenerlo opportuno. In studio come c'è Diego Armando Maradona Junior. Diego, è evidente che ci sia delusione e noi analizzeremo, però dare delle sentenze al 31 agosto e bocciare tutto e buttare il bambino con l'acqua sporca, secondo me è un errore.
1: È un grave errore, seppur bisogna analizzare comunque una prestazione secondo me soprattutto nel primo tempo non positiva, un po' non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, un po' troppo rinunciatario, un po' troppo di blocco basso soprattutto nel primo tempo. Però io condivido assolutamente l'analisi che hai fatto, nel senso non bisogna distruggere subito tutto, e sicuramente ieri abbiamo visto e capito che il Como in questo momento è un
0: Como
1: gradino,
0: è un gradino sopra
1: di noi, è anche normale perché comunque hanno un progetto che va avanti da tanti anni con lo stesso allenatore, con investimenti importanti, e ieri il fatto che mi mantiene positivo è che il Como ha comunque fatto due gol su due errori gravissimi nostri.
0: E infatti Allegri si è molto arrabbiato, ma il lunedì è come ogni lunedì, l'appuntamento è quello con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.
2: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Direttore, buon lunedì, buona settimana anche a te. Ciao Ivan. Ma come va? Sai Ivan, registriamo un po' di delusione, io la capisco, ho detto in apertura facciamo tutte le analisi, però dare sentenza al 31 agosto no. È evidente che ieri il Napoli ha avuto delle difficoltà, soprattutto nel primo tempo si è complicato la vita. Io ho visto un Como che ha cambiato atteggiamento in chiusura di gara per non subire la pressione e il gol del Napoli. Tu che Napoli hai visto?
4: Un Napoli, cioè una presa diversa da quella che ho letto dappertutto, che ho sentito. Sì, no, nel senso che ho visto una squadra, il Napoli hanno giocato in due, ha giocato Lobotka e un pochino Højlund, sono mancati giocatori più importanti come Anguissa e McTominay, ma e quando mancano due giocatori del genere chiaramente soffri, ma hai sofferto, il Como non ha mai tirato in porta se non per due errori nel primo tempo, per due errori della difesa allucinanti,
0: soprattutto il secondo, Ivan. Soprattutto
4: no,
0: il secondo.
4: anche il primo, quello di Oliveira. Cioè, Oliveira fa un errore incredibile, McTominay non va a recuperare, cioè non va a proteggere. Cioè, lì c'è un errore complessivo. Il secondo può anche succedere se tu non liberi quando arriva il pallone, invece di stare lì a cazzeggiare, se non la libera la mandi in tribuna o da qualche altra parte, è chiaro che puoi mettere in difficoltà la squadra. Però ti ripeto, Napoli male, complessivamente male, ma quando giochi così male, giocano così male i giocatori importanti, è evidente che rischi. Io il Como, che squadra che adoro, tu sai il rapporto che ho con Fabio,
0: ho visto loro tutta la tua intervista, stupenda.
4: No, ma al di là di questo, io non l'ho visto così Como come lo scorso anno. Tutti a elogiare il palleggio lento, pare che c'erano delle condizioni climatiche, mi hanno detto, io non ero lì, terrificanti, cioè un caldo, un'umidità senza precedenti, e quindi una partita che dimentico in fretta, lo deve dimenticare in fretta anche il Napoli, perché poi ha l'Inter e l'Arsenal uno dopo l'altro, e siamo all'inizio.
0: È normale, se vogliamo, è anche normale.
4: Sì, l'unica cosa che il ragionamento che ho fatto ieri è che è una squadra vecchia.
0: Guarda, squadra Ivan, mi credi? Mi credi? È come se tu mi avessi letto nel pensiero, perché il tema sul quale poi ti porterò, e non solo a te, ovviamente a Diego, è proprio quello, cioè gli Anghissà, i Lobotka, i Di Lorenzo, i Politano, sono i De Bruyne, sono molto, è lo stesso Spinazzola, Meretta è qui dal tutti 2018, over 30, esatto, tutti over 30, e la paghi un po'. Allora, Ivan Zazzaroni è collegato con noi, Diego Armando Maradona Junior nei nostri studi, analizziamo prima tutto ciò che è accaduto ieri, poi con Zazzaroni parleremo di mercato e capiremo se il Napoli potrà fare qualche operazione, visto che Gabriel Jesus al Barcellona. Chiederò a Ivan se è stato soffiato o il Napoli non poteva più prenderlo. Ma ci raggiunge al telefono Ezio Capuano. Mister, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te e tutti gli ospiti. Un saluto a Dieghito e un saluto al
1: grazie mister
0: al grande direttore. Ezio, dicevo prima con Ivan, con Diego, analizziamo tutto, ci mancherebbe, ben consci del valore della squadra del Como, però se iniziamo a dare sentenze al 31 agosto, beh, la trovo una cazzata clamorosa, cioè siamo alla seconda giornata, c'è ancora il mercato, andiamoci piano.
5: Non esageriamo né nei giudizi negativi né in quelli positivi. Le prime giornate, anche ieri onestamente, vedendo l'Inter, è vero che ha sbagliato l'impossibile, ma non mi è sembrata questa squadra che potrà essere sicuramente fra un mese e mezzo. Ieri il Como ha fatto la sua partita con la sua filosofia di gioco, il Napoli magari non è stato brillantissimo, magari quei 3, 4, 10 centimetri sul finire comunque riacciuffi il risultato per due volte. Poi io dico sempre il Como, è una vita che lo diciamo, il Como, ma il Como c'ha i giocatori, cioè il Como è una società che investe tantissimo, è una squadra importante, quindi dire oggi che il Napoli è tutto da gettare, mi trovate assolutamente...
0: Sono contento.
5: Non d'accordo.
0: Ivan Zazzaroni, tra le varie discussioni, sia ieri sera, sia...
5: Ascolta un attimo, voglio dire una cosa.
0: Prego, mister.
5: Ricordi il nome che io ti dissi in avanti, qual era?
0: Quale?
5: Gabriel Jesus, hai dimenticato?
0: No, non l'ho dimenticato. Ivan Zazzaroni, chiariamola subito questa cosa. Ma no. Gabriel Jesus che va al Barcellona è perché il Barcellona lo soffia al Napoli o il Napoli lo aveva in pugno da tempo?
4: Ma il Napoli l'aveva in pugno da tempo perché l'agente di Gabriel Jesus è Branchini, che è lo stesso che ha portato
0: Allegri a Napoli. Certo.
4: Il problema del Napoli è che non è riuscito a liberare il posto, perché non era neanche questione economica, perché il Barcellona lo prende per 12 milioni, essendo era l'ultimo anno di contratto con l'Arsenal, non voleva rinnovare e prendeva 8 milioni netti, era disposto ad abbassarsi notevolmente, tra l'altro Gabriel Jesus è ricchissimo, portare a 5,5-6, però il Napoli non ha mai avuto l'opportunità, l'hai capito quando Leao è andato al Galatasaray e quindi bloccando, chiudendo la porta a Lang, e in quel momento lì hai capito che la cosa era chiusa.
0: Certo, ma con Lang
4: c'erano tutte le condizioni,
0: è corretto dirlo.
4: Noi come giornale abbiamo spinto molto perché c'erano le condizioni, però non si è mai aperto questo discorso, e quello che dice Zio lì no, è verissimo, cioè ti serve un giocatore di alto livello, ti servono i gol, il Napoli ha pochi gol.
0: Lo dicevamo, l'Inter, no, venerdì, Ivan?
4: L'Inter ha 50 gol nelle quattro punte, ha 50 gol potenziali, più Çalhanoğlu, più quando c'è Mkhitaryan, più Sučić, più Di Marco.
1: Zielinski.
4: Che parti con uno svantaggio notevolissimo da questo punto di vista, ed è per quello che si insisteva, c'erano le condizioni, non è stato fatto, amen, ma non è stato fatto perché in lista c'hai i Marianucci, hai un sacco di giocatori che non giocano fondamentalmente.
0: Allora, a proposito della delusione, lo voglio ribadire, la capisco, i processi però sono eccessivi. Tra le varie cose che vengono imputate ad Allegri, Diego, sono le scelte iniziali, cioè rispetto a Genova, Noah Lang dal primo e poi subentra Allison. E tu l'hai condivisa, ti è piaciuto? Almeno allora, Alang secondo me è stato tra i migliori in campo.
1: Allora, per me, io condivido l'analisi della partita di Ivan. Io ho visto un buon Como fare cose belle, però poi alla fine, voglio dire, il Napoli i due gol li ha regalati. Non condivido la scelta di Lang perché per me Alisson è due spanne superiori più forte, quindi per me giocano i più forti. E io un'altra scelta non condivido. Io sapevo che il Como sarebbe venuto molto forte in pressione, e quindi contro le pressioni forte per me bisogna mettere più qualità, quindi io De Bruyne al posto di Anguissa.
0: Allora, io volevo fare una domanda prima a Ezio Capuano, poi subito al direttore, anche perché tra poco ci raggiunge anche Andrea Ranocchia, quindi parleremo di Inter, di Napoli, di Inter-Napoli di sabato, di Champions, perché è evidente che dopo il Como il Napoli, come ci diceva Ivan Zazzaroni, no? Sabato Inter-Napoli, il mercoledì 9 settembre, Napoli-Arsenal. Senti Ezio, io ho una mia idea, cioè vedere il secondo gol fatto dal Como, col Como che ti pressa, se non hai la qualità per fare l'uscita dal basso, io personalmente la reputo una follia. Ora ritengo che il Napoli così com'è non la deve fare l'uscita dal basso.
5: È obbligatorio, c'è una regola nuova dove...
0: No, non c'è, quindi non capisco perché si ostinano.
5: Ma allora, se io, ma ci sono dei momenti nella gara dove l'allenatore non conta, dove conta la lettura dei giocatori, e siccome parliamo di Serie A di alto livello, non mi fermo al Napoli, tu ti accorgi che ti vengo a prendere uomo contro uomo e ti vengo a pressare altissimo e vengo sulla figura di spalla, ma ogni tanto non esiste l'esasperazione della costruzione,
0: anche perché magari non hanno quella qualità Rachmani e Rafa Marin per farla.
5: Ma tu hai a Hollywood che la palla la sa tenere di spalle, è un bel armadio, è una bella bestia, quindi tu gli scavalchi 5-6 appoggi e vai magari ad attaccare la linea. Però io penso che a prescindere le indicazioni di un allenatore
0: non si deve esasperare il concetto.
5: Allora, io posso preparare una partita, poi in campo vanno i giocatori.
0: Bravissimo.
5: Male che i giocatori ascoltano, e lo debbono fare, a quelle che sono le indicazioni dell'allenatore sulla preparazione della gara.
0: Se la partita te lo consente. Aspetta solo un attimo, mister. A proposito di difensori e di reparto difensivo, Ivan, ieri, prima da Zon, poi a Sky, poi in conferenza stampa lo faremo ascoltare, Allegri ha detto: noi eravamo troppo leggerini in difesa, abbiamo regalato due gol, bisogna capire i momenti della partita, all'ultimo minuto di recupero abbiamo concesso due occasioni gol, e quindi, come dire, ha detto: lo sappiamo, dobbiamo migliorare. Ha parlato molto di questo aspetto, no?
5: Io ti faccio sì, una premessa. Io voglio...
0: Sentiamo un attimo Ivan, Ezio, poi vengo da te. Sì, prego, sì, direttore.
6: Mi interessava molto di più quello che ha detto
0: Ezio, perché, sulla costruzione.
6: Perché io condivido totalmente, nel senso che noi diamo troppe responsabilità in campo agli allenatori, quando sono giocatori che hanno una loro lettura. Lo diceva anche Fabregas di Perrone, molte volte Perrone mi insegna, mi dice le cose che deve fare perché lui è dentro. La costruzione dal basso porta molti più svantaggi che vantaggi, è provato.
0: Non deve essere esasperata, Ivan.
6: No, ma se sbagli, un passaggio rischi di beccare il gol. Il vantaggio qual è? Che hai un uomo in più, che comunque ti fai aggredire, per cui crei degli spazi. Io sinceramente tutti questi vantaggi non li vedo. Al di là di questo, la difesa è stata all'inizio un po' troppo ballerina, secondo me, nel senso che, a parte gli errori di Oliveira, e non soltanto di Oliveira, però si vedeva un po' di sofferenza quando le palle metteva dentro. Il Como ha una cosa che molti non hanno, crossa. Incredibile nel calcio, c'è gente ancora che crossa in area. Se tu crossi in area e non ci arrivi con la palla a terra, metti sempre in difficoltà,
0: crei pericolo.
6: Quindi il Como fa una cosa che è quasi di sinistra, hai capito? Il cross al centro. E io trovo sinceramente che ieri sul cross, nel primo tempo in particolare, perché il secondo tempo ha giocato qua dopo 10 minuti quasi a una porta sola, anzi neanche a una porta, a metà campo, perché la porta l'hai vista abbastanza poco. Però ti ripeto, solo un'analisi complessiva, io ho la sfiga di vederle tutte, come immagino Ezio, immagino anche
0: anch'io le vedo tutte,
6: sì, come dire, certo. Il Milan è stato ridicolo e ha rischiato contro il Venezia in maniera incredibile. Nella parte finale l'Inter ha rischiato di beccare il gol, è stato un salvataggio di Bissek e non
0: clamoroso di testa.
6: La Juventus ha vinto una partita con uno che era già con le valigie in mano, un portiere arrivato all'ultimo e un altro che vogliono vendere assolutamente, che è Kop Miners. Le partite iniziali non danno un senso di quello che è la squadra, di quello che sarà il campionato. Sì, è vero, i valori più o meno li conosci, sai che l'Inter è più forte, sai che Napoli ha una grande struttura, dobbiamo ancora capire la Juventus e il Milan, e sappiamo che la Roma. In certe circostanze ti può mettere in difficoltà. Il Como di ieri l'ho visto troppo diverso da quello dello scorso anno,
0: però il risultato è che ha vinto al Maradona. Voglio salutare Ezio Capuano, prego, e ringraziarlo moltissimo.
6: Un abbraccio
0: grande mister.
1: Ciao mister.
0: Allora, abbiamo analizzato, ma continueremo a farlo tra poco, le pagelle di Gianluca Vigliotti, avremo Gigi De Canio, ascolteremo l'intervista esclusiva a Rafa Marin e quindi continueremo a parlare di questo KO di ieri del Napoli con il Como, settimana che ci porterà Inter-Napoli. Ieri l'Inter, per quanto ha vinto solo 1-0, mi ha impressionato, ha avuto un XG altissimo, 9 palle gol, qualcosa di clamoroso. E ci raggiunge Andrea Ranocchia. Caro Andrea, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ti ringrazio molto. Diego Armando Maradona Junior ti saluta in studio con me, c'è anche Ivan Zazzaroni, direttore. Subito tu per Andrea, dai.
6: C'era Andrea, cosa devo dire? Cioè, il pronostico Inter è la cosa più semplice, banale che uno possa fare, perché è una squadra stabilizzata che quest'anno addirittura ha fatto anche un po' di mercato e non l'abbiamo ancora visto il mercato, quindi sono curioso di vedere

0: Ma no, è andato via Dumfries, hanno preso Spence, che comunque ancora non l'abbiamo visto, ma ha un motore incredibile, perché l'abbiamo visto ai mondiali, veramente ha una superiorità atletica incredibile. Diouf, che comunque ha fatto un grande precampionato e troverà spazio, un giovane che veramente ha grandissime potenzialità. Dietro Stones, insomma, mercato importante e giusto per quello che aveva necessità, perché comunque la squadra alla base è forte e hanno trovato queste pedine che l'hanno rafforzata. Cioè, io l'Inter faccio fatica a vedere in questo momento, ma io penso che diciamo il percorso sarà questo durante tutto il campionato, una concorrente diretta. Sicuramente la Roma è una squadra che è forte, però la rosa che ha l'Inter non ce l'ha nessuno in questo momento in Italia.
1: Ah, su questo non c'è dubbio. Prego Ivan, che poi voglio coinvolgere Diego.
2: Io faccio una scommessa. Oggi cos'è, il 31 di agosto?
1: Esatto.
2: C'è un giocatore nell'Inter per il quale io stravedo e credo che farà un anno all'Inter e poi lo venderanno a 60-70 milioni, si chiama Sucic. Per me quel giocatore sì, ha un potenziale spaventoso.
1: E vado invece da Diego, perché sabato c'è Inter-Napoli. È chiaro che il Napoli di Allegri, dopo il KO di ieri, sarà chiamato a una risposta, Diego.
3: Certo. Certo, no, il Napoli è obbligato a rispondere presente, perché io credo sempre che quando si perde una partita in casa, poi una squadra forte, quando incontra un'altra squadra forte, è fra virgolette avvantaggiata, perché hai quell'adrenalina, quella voglia di poterti rifare contro una squadra forte. Oggi è normale che il pronostico pende dal lato dei nerazzurri in maniera chiara, però io ricordo tante volte negli ultimi anni il Napoli in grande difficoltà e poi le grandi ci hanno battuto poco.
1: Andrea, ieri Allegri per tre volte ha ribadito: troppo leggerini in difesa, bisogna leggere i momenti, abbiamo regalato occasioni, eravamo troppo leggeri, non annusavamo il pericolo. Che messaggio è per la sua squadra e per i suoi difensori?
0: Ma è un messaggio giusto, che comunque hanno fatto diversi errori dietro, gli sono costati cari. Ripeto, adesso il Napoli affronta l'Inter, poi dopo c'era l'Arsenal, l'Inter è vero che ha Real Madrid, però l'Inter è una rosa molto più ampia del Napoli, in questo momento è molto avanti. Poi nei scontri, diciamo, chiamiamoli diretti con grandi squadre, gli episodi o comunque il momento della squadra è diverso. Secondo me l'Inter arriva molto più preparata. Il Napoli, ti dico, gioca contro i campioni d'Italia, poi gioca contro l'Arsenal. Se non dovessero andare bene queste due partite, inizia a complicarsi subito, no? Perché anche a livello mentale
1: la paghi un po', Andrea? La paghi un po'?
0: La pagherai assolutamente. Poi, cioè, dire, adesso io non conosco Allegri personalmente, i metodi di allenamento, è un allenatore comunque forte. L'allenatore, quando arriva su una squadra nuova, comunque gli ci vuole del tempo
1: per dargli, certo,
0: per capire anche, giocando ogni tre giorni, i tempi di recupero, chi è più chi meno, che un allenatore che magari ha già fatto un anno, due anni, conosce bene, ovviamente lui dovrà anche capire queste metodologie, no? Perché non conosce bene i giocatori se non da fuori e nel precampionato.
1: Ivan Zazzaroni, ma in queste ultime ore di mercato, lo ricordo, il mercato chiude domani alle ore 20, ritieni possibile, al di là delle uscite, un acquisto, un attaccante, magari un under che non occupi posto in lista, o, vista la permanenza di Lang e al momento che l'hai Luca, il mercato è chiuso?
2: No, adesso mi sorprenderebbe se riuscissero a vendere e a comprare, però secondo me sarebbe necessario, così devo dire. Cioè, io ho un grande rispetto.
1: Tu continui a dire serve un attaccante,
2: ma
1: giusto?
2: Secondo me Luca e Lang non sono giocatori che ti possono, ma come giovane, io anch'io devo capire giovane che giocatore sia. Qualche errore è stato commesso sul mercato, quindi ai giovani non ti risolve nulla al momento, poi magari fra due anni sarà un fenomeno, non lo so. Però tu hai una squadra vecchia, una squadra alla quale quest'anno deve tirar fuori Allegri il massimo, oltre il massimo, perché il prossimo anno sarà da cambiare almeno 6-7 giocatori, per cui il mercato è stato penalizzantissimo da questo punto di vista. cioè c'era da cambiare qualcosina, di mettere un po' di aria fresca, di sangue fresco, hai capito? Perché la squadra è datata e soprattutto un filo di usura c'è.
1: È usurata, bravo Iva.
2: Hanno fatto scudetti.
1: Ma mettiamoci il caldo di ieri, un tasso di umidità, Fabregas ha definito i calciatori che sono scesi in campo degli eroi.

0: Poi lasciami salutare innanzitutto Andrea Ranocchia, ti mando un grande abbraccio Andrea.
1: Grazie, ciao a tutti ragazzi.
2: Ciao Andrea.
0: Grazie di cuore, grazie a Ivan Zazzaroni, buona settimana, a lunedì.
1: Ciao,
0: Ivan.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Grazie a
1: ciao,
0: te. Ivan. Diego, naturalmente noi ti ritroviamo domani perché a mezzogiorno, come ogni giorno, Diego c'è perché Diego c'è.
2: Diego c'è e sono felice di essere qui con voi tutti i giorni.
0: E anch'io, sai che sono felicissimo di averti avuto in apertura della nostra informazione sportiva. Tra poco però le pagelle di Vigliotti, torneremo all'analisi, parleremo dei singoli, ascolteremo la one to one esclusiva di Rafa Marin. Ve lo voglio preannunciare. Saranno molto discussi i voti delle pagelle di Gianluca Vigliotti. 2 minuti di pubblicità e ripartiamo. Pubblicità.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio e buon lunedì da Walter De Maggio. Allora, devo dire che raramente ho ricevuto una mole, una quantità di WhatsApp come quelli di oggi, e devo dire, ascoltando ieri il post partita, Bar dello Sport post partita con il mio amico Gianluca Vigliotti e con Susi Fiorillo, un po' lo avevo immaginato, e la conferma di quanto immaginavo ieri mi era arrivata stamattina proprio al Bar dello Sport. Devo anche essere sincero, però un livello così alto di delusione e di critiche sinceramente non me l'aspettavo. Al 342 00 00 100, Walter, hai detto che non bisogna buttar via alla seconda giornata il bambino con l'acqua sporca. Ma dov'è il bambino? Io vedo solo acqua sporca, secondo me un po' eccessivo. E allora un'annata da dimenticare, non capisco, visti i proclami che hanno fatto quest'estate, come facciamo con questa squadra a fare meglio in Champions? Ancora messaggi, Rafa Marin non è all'altezza, il Napoli non è stato fortunato in quel reparto. Non è stato fortunato perché Buongiorno si opera, non è stato fortunato perché Beukema ha dei problemi, non è stato fortunato perché Marianucci si è fatto male, non è stato fortunato perché Badiashile, lo ha detto Allegri, non è ancora pronto. A proposito del centrale difesa, io un piccolo rammarico ce l'ho, ve lo dico candidamente: l'anno scorso Conte voleva Shalobà, poi non so i motivi, se economici, se di ingaggio, e certo l'ho visto ieri Shalobà, bah, insomma non lo so, forse era il caso di prenderlo, ma tanto guardarsi indietro non ha senso, bisogna guardare avanti. Però guardiamo un attimo indietro, analisi alla partita ieri, vi state scatenando con questo Napoli non andiamo da nessuna parte. Ragazzi, io mi permetto di dire, i processi li vogliamo fare, facciamoli, vogliamo analizzare, analizziamo. Le sentenze al 31 agosto per me sono sbagliate, però è un mio modo di vedere, perché tanto poi un po' di esperienza ora ce l'ho, no? Oggi è tutto negativo, poi dovesse il Napoli vincere sabato a fare impresa a San Siro con l'Inter, avremmo messaggi diametralmente opposti. Comunque, fin qui abbiamo parlato del Napoli, di Napoli Como, di come ha giocato il Como, di come l'ha ingabbiato, degli errori, della difesa, Allegri ha rimarcato, ma è il momento di parlare dei singoli. Preparatevi, preparatevi, saranno molto discusse le pagelle oggi, le pagelle di Gianluca Vigliotti.
1: Le pagelle di Gianluca Vigliotti.
0: Caro Gianluca, buon pomeriggio, buon lunedì, buona settimana.
13: Ciao Walter, un abbraccio a te, un saluto agli amici. Sì, hai fatto una fotografia perfetta, ma l'ondata di preoccupazione. Ah,
0: Gianluca, guarda, però mia. Allora, io l'avevo colto ieri sera, sai che naturalmente ho seguito tutto il tuo bar dello Sport Post. Stamattina ti ho seguito per tutta l'ora tra le 9 e le 10. Avevo colto il malumore, avevo colto la delusione, avevo colto la mole dei WhatsApp, ma non immaginavo tutto questo, sinceramente. Cioè, lo trovo clamoroso quello che sta succedendo. Perché secondo te?
13: Perché probabilmente era alta l'aspettativa. Era alta l'aspettativa. C'è la preoccupazione che dopo il Como arrivano Inter e Arsenal. C'è una presa di coscienza di quello che è oggettivamente forse il problema principale del Napoli.
0: Qual è?
13: Che è quello del, ovviamente della difesa, del centrale difensivo. Cioè di quello che è accaduto, perché il Napoli arriva primo.
0: Io l'ho spiegato.
13: Sappiamo tutto quello che è successo. Buongiorno, non ce l'aspettavamo. Tra virgolette, non ci sente nessuno, non se l'aspettava neanche il Napoli che Buongiorno si potesse operare, se no non arrivava mai il giorno prima del ritiro a fare una cosa del genere. Prova a prendere Ghila, il Milan fa una follia di mercato prendendolo in scadenza a 30 milioni e dandogli 5 milioni all'anno, quindi l'accordo con Ghila salta. E succede che poi si fa male Marianucci e non sapevamo che per Beu come saltasse tutto il ritiro. Cioè questa emergenza del
0: clamorosa.
13: È stata sicuramente ha inciso.
0: Sai perché ha inciso, Gianluca? Perché questo ve lo posso assicurare, proprio quando c'era la partenza per il ritiro, Manna dal punto di vista del settore difensivo era molto sereno, perché il Napoli aveva 5 centrali, ragazzi, 5. A oggi si ritrova con Buongiorno operato, Marianucci fuori fino a dopo la sosta delle nazionali, Beukema non in perfette condizioni, come se non bastasse Badiashil non è ancora pronto, si ritrova con Rachmani e con Rafa Marin. Cioè Manna stava indirizzando il mercato del Napoli su altri settori del campo, ha dovuto rivedere tutto, per giunta al netto di 7.000 difficoltà, perché il mercato del Napoli, l'abbiamo detto in tutte le salse, è bloccato da Luke e Lang. Io poi ho una mia idea, è vero che è bloccato da Luke e Lang, ma ci sarà qualche under da acquistare di livello top level per aumentare il potenziale di questa squadra. Detto questo, Gianluca, non ci perdiamo in chiacchiere, partiamo subito con le pagelle, le sveliamo, cominciamo da Massimiliano Allegri. Tornava 28 anni dopo al Maradona, il tuo voto è un voto insufficiente. Che
13: sì,
0: voto è?
13: È stato il migliore in campo con il Genoa, ieri la sconfitta in casa 5.5, cerca di modificarla e ribaltarla nella ripresa. C'è una domanda che aleggia su di noi ormai da quasi
0: la conosco 24. La domanda
13: la è la domanda su Vergara, che nessuno di noi, ci mettiamo anche noi davanti, nessuno di noi ha voluto porre ad Allegri, capire perché Vergara non abbia avuto lo spazio neanche di un minuto. Parliamo di Vergara, del protagonista della vittoria di Genova, quindi non di un uomo qualsiasi insieme a De Bruyne. Quindi non sappiamo perché Vergara non è entrato. Lui fa la scelta, Noah Lang, Olivera, cambia la catena di sinistra, mentre Noah Lang dà una certa rispondenza sulla sua prestazione. Purtroppo la scelta di Olivera su Diao è stata una scelta persa. Napoli perde la partita nel primo tempo perché perde il duello Diao contro Olivera, al di là poi degli errori in fase. Poi ci riprova nella ripresa, cerca di cambiarla, cambia tutta la catena di sinistra, Spinazzola, De Bruyne, Alisson Santos. Non siamo riusciti a capire perché Politano praticamente sia rimasto in campo fino all'ultimo secondo, era esausto non riusciva neanche più a lanciare.
0: No, io la cosa che non ho colto, ma per carità, io mi permetto, ma timidamente, solo come osservazione, lungi da me, certo. Perché Neres sottopunta dietro Hojlund e non De Bruyne, cioè a quel punto avrei messo Neres a destra al posto di Politano, avevi Neres che puntava a destra, Allison a sinistra, De Bruyne sottopunta, un centrocampo a due, facevi un 4-2-3-1 ma con De Bruyne sottopunta piuttosto che Neres. Stiamo parlando delle scelte di un allenatore.
13: Certo,
0: abbiamo...
13: certo, per carità, era
0: quello era il mio ragionamento.
13: Qualche quesito per spiegarci, qualche quesito ovviamente che ci è rimasto così in sospeso.
0: Purtroppo ha ragione Vigliotti, nessuno dei colleghi ha fatto la domanda ad Allegri su Vergara. Le scelte: Olivera no Spinazzola, Lang no Allison, poi la ricambia quella corsia. Andiamo da un allenatore, cerchiamo di capire. Buon pomeriggio a Gigi De Canio. Ciao mister.
14: Ciao Walter, buon pomeriggio a te e a tutti.
0: C'è delusione. Gianluca Vigliotti ha dato 5,5 ad Allegri per le scelte iniziali. Allegri ha rimarcato: se i gol li regaliamo e non annusiamo il pericolo, non va bene. Secondo te perché cambia rispetto al piano gara di Genova? Spiegacelo tu, da grande allenatore quale sei.
14: Certamente c'è differenza fra le due squadre, nel modo di stare in campo e nella qualità di ogni singolo calciatore. Io posso solo immaginare che avrà pensato di opporsi all'avversario, ma in questo modo, pensando anche di poter essere più incisivo, sì. Però obiettivamente, se poi per esempio il primo gol, oggettivamente mi dispiace dirlo,
0: Diawosi beve Olivera, diciamo le cose,
14: no, ma Olivera legge male la traiettoria del pallone, sbaglia l'intervento, davvero per me in maniera incredibile, insomma.
0: Per non parlare mister del secondo gol, allora tra poco analizziamo la prova dei singoli. Io dico solo una cosa: vedendo il Napoli, al netto del grande lavoro che sta facendo Allegri, ci vorrà tempo, al netto del fatto che di fronte c'aveva il Como, che è una grande squadra, al netto del fatto che faceva un caldo disumano con umidità disumana, continuo a pensare che il Napoli ha troppi calciatori over 30: Di Lorenzo, Rachmani, De Bruyne, Lobotka, Anghissà, Politano, li ritengo troppi per una stagione così. Andiamo alle pagelle. Gianluca Vigliotti, sono curioso, Meret, che voto dai a Meret, Gianluca?
13: No, Meret è sufficiente, credo che potesse far poco sui due gol, e poi sono curioso di chiedere una cosa al grande...
0: Chiedigliela subito, così poi andiamo sulle pagelle, vai Gianluca.
13: Hai visto, Gigi, Di Lorenzo e Rachmani sul gol di Baturina cercano di opporsi con le famose mani dietro da calcio balilla. Quanto può incidere questa particolarità che ormai tutti i difensori fanno per cercare di non fare il fallo di mano? Cioè, in una posizione naturale, un Di Lorenzo, un Rachmani in una spaccata potevano opporsi a quel tiro. Cioè, quanto è incidente, quanto è penalizzante mettere le mani dietro e mettersi in ginocchio come calcio balilla, non essere naturali? È una cosa che mi sta colpendo molto.
14: Ormai sono così abituati, anch'io noto questo atteggiamento, ma non solo dei difensori del Napoli, ma ormai di tutti i difensori, perché la preoccupazione che un pallone involontariamente si sbatta sul braccio, e si prende,
0: ti condiziona
14: a tutti, e quindi è una scelta che ogni calciatore fa. Io però insomma penso che tutto nasca dall'errore di lettura
0: di Olivera,
14: perché poi quella situazione ha contribuito a rendere la posizione degli altri difensori comunque sbagliata, e cercare di un recupero in affanno. Però poi c'è stata la qualità dei calciatori del Como, passaggio preciso, stop, giravolta
0: e gol. Andiamo sul secondo gol, Gigi, perché lì è la premiata ditta. Rafa Marin, Anghissà, Rachmani, si è incazzato Allegri, ha detto troppo leggerini, abbiamo regalato gol nel finale, nell'ultimo minuto di recupero, prima l'occasione con Baturina, poi da calcio d'angolo Scialoba, meno male che Meret è riuscito a bloccare entrambi. Gianluca Vigliotti, sveliamo i tuoi voti, li dico io così acceleriamo un po'. 5,5 di Lorenzo, 5,5 Rachmani, 5 bocciato Olivera, 6 a Rafa Marin. Difesa sotto accusa, Gianluca, però io vorrei tu mi spiegassi questo 6 a Rafa Marin, perché per carità non me ne voglia Rafa Marin, ma secondo me Rafa Marin ha fatto peggio di Olivera, quindi non capisco perché Olivera 5, Rafa Marin 6.
13: Non l'ho vista nella stessa maniera. Rafa Marin ha sofferto di meno per esempio di Rachmani nella marcatura di Dubikas, che non era un facilissimo avversario, ha dato una mano in fase di impostazioni, ha colpito un pallone di testa che Butet si è trovato tra le mani, che poteva essere il gol del pareggio. Insomma, rispetto alla prestazione di Genova, di Rafa Marin mi sembra che abbia fatto un piccolo passo avanti in una difesa che ha avuto sicuramente dei problemi.
0: La vediamo in modo diverso su Rafa Marin, ma ti rispetto molto. Gigi De Canio, Anghissà, voto i Vigliotti 6. Certo, vederlo non è quel solito Anghissà straripante, dominante. È chiaro che siamo a inizio stagione, no, mister?
14: Sì, siamo a inizio stagione, però una partita così con un avversario che ormai sono due anni che sta facendo meraviglie, mi aspetto anche un approccio da un punto di vista agonistico estremamente, estremamente diverso. Certo, ci sono gli aspetti tattici, una squadra organizzata in un modo, però il Napoli viene da tanti anni di calcio comunque razionale, equilibrato, con la gestione della palla per lunghi e larghi tratti, sempre sotto il proprio controllo. Quindi non esercitare una pressione così efficace, forte, cattiva agonisticamente, non mi è piaciuto.
0: Poi vado anche molto
14: consegnarsi
0: all'avversario, però vado anche molto sui meriti del Como. Continuiamo, Gianluca Vigliotti, e qui condivido.
14: Scusa Walter,
0: vai, Gigi.
14: Solo un attimo.
0: Sì.
14: I meriti del Como sono assolutamente incontestabili, ci mancherebbe altro. Ma non c'è quella differenza sul piano del palleggio e del gioco fra Napoli e Como che si è vista così in maniera eclatante ieri.
0: E Gianluca Vigliotti ha premiato, e sono assolutamente d'accordo su questo voto, Lobotka migliore in campo, 7, tutte le azioni passavano da lui. Siamo a McTominay. Gianluca, tu dai un voto insufficiente a McTominay. Poi nel finale di partita Allegri ci racconta che McTominay ha un problema di verruche sotto la pianta del piede. Voto a McTominay, Vigliotti?
13: 5, non l'abbiamo mai visto così uscire dal campo in una maniera di difficoltà. Cioè, qualche cosa c'era, il problema è perché non ce lo dicono prima. Uno, e il secondo, noi la vescica rotta di McTominay abbiamo avuto la fortuna di vederlo, perché ricorderete nella partita con il Genoa, e lui in campo si leva la scarpetta, si leva il calzettone e viene fuori una bruttissima vescica su Gigi. Gigi ce ne può raccontare mille di quanto possa essere fastidiosa. Però voglio capire come si risolve questo problema della vescica.
0: Scusami, prima di capire come si risolve, perché poi avremo in diretta, ve lo dico, due medici responsabili del settore medico di due club di A. Gigi, ma se c'è questo problema delle vesciche, ho detto verruche, perché far giocare McTominay? A quel punto non era meglio Vergara?
14: Walter, c'è la volontà del calciatore che pensa sempre di poter sopportare, di potersi attuare. D'altronde, oggettivamente, rinunciare ad un giocatore così dirompente e così determinante come McTominay anche nei momenti in cui è stato in non grandi condizioni, è davvero difficile per un allenatore, per le innumerevoli soluzioni che lui fornisce alla squadra. Detto questo, magari anche nel corso della partita forse un pensierino lo si
0: poteva essere fatto su Vergara. Siamo al tridente. Højlund viene premiato da Vigliotti con 6. Forse Gianluca ti contesto un mezzo voto perché per me ha fatto un grande gol. Politano ancora promosso 6, a fine partita non ne aveva più. Siamo a Noah Lang. Caro Gianluca Vigliotti, e qui mi interessa molto il voto per Noah Lang.
13: Il voto è 5,5 a Noah Lang. Poteva probabilmente essere premiato con mezzo punto in più,
0: forse sì,
13: ma lui sbaglia un gol clamoroso,
0: ma non è la sua specialità di testa,
13: lo so, ragazzi, ma chiude gli occhi, abbassa la testa,
0: ho capito, ma non è mica il Luca che deve fare i colpi di testa, questo deve saltare l'uomo.
13: Lo so, è soltanto che comunque è un Noah Lang che abbiamo visto sicuramente più in partita.
0: Aspetta che De Canio dice una cosa, prego Gigi.
14: No, Walter, scusami, mi sono intrattenuto, però
0: no.
14: Gol lì, quando uno che gioca a calcio, questo riguarda anche i difensori, l'essenza del calcio è il gol, e quando ti trovi in area...
0: Devi fare gol, Gigi?
14: Devi fare gol, devi andare con tutta la determinazione possibile, non si chiudono gli occhi quando si va all'impatto col pallone, non si può aver paura e bisogna buttare tutta la determinazione possibile. Sei un calciatore che è sotto osservazione, nel senso che si può decidere della tua permanenza o viceversa, io credo che anche un po' di amor proprio, un po' di orgoglio portare ad avere un atteggiamento molto più determinato. Fermo restando il fatto che a me è un giocatore che piace, però la determinazione in zona gol, ma in
0: quella ferocia che devi avere,
14: si dimostra chi è il giocatore vincente e chi è semplicemente un bravo calciatore.
0: Un abbraccio speciale, buona settimana a Gigi De Canio.
14: Ciao mister, grazie a voi.
0: Al di là dell'episodio, devo dire, a me Noah Lang non è dispiaciuto. I cambi, ritorniamo alle pagelle così li commentiamo. I cambi a tutto schermo, grazie Flavio, perché purtroppo non riesco a vedere. 6 a De Bruyne, 6 ad Allison, 6 a Spinazzola. Sono entrati bene, hanno messo alle corde il Como. Peccato che il gol arrivato
13: in chiusura. È mancato un po' di misura in qualche passaggio di Spinazzola, in quel tiro di Alisson Santos che poteva avere maggiore fortuna, ha alzato troppo la traiettoria. Il loro ingresso in campo ha dato energia, la stessa cosa di De Bruyne, ci ha provato in tutti i modi, un paio di passaggi sontuosi con l'esterno, ho tremato quando ha fatto quella zuccata con il difensore Smoltic del Como,
0: ci ha messo molto paura, sì.
13: Fortunatamente non è successo assolutamente nulla, però l'ingresso è stato sicuramente positivo.
0: Caro Gianluca, innanzitutto grazie, noi ci ritroviamo con te domani mattina alle 9, poi mano a mano in settimana vi racconterò e vi ricorderò lo speciale di sabato, perché sabato in occasione di Internapoli partiremo alle 13 tutto d'un fiato fino a sera, fino alle ore 22 con Gianluca Vigliotti. Ti abbraccio Gianluca, a domani.
13: Ciao Walter, un abbraccio a tutti, a domani.
0: Prima pagina legata a quanto accaduto ieri, poi però siamo nel bel mezzo del mercato. Manna è molto operativo, sta cercando le soluzioni anche per Kajust e Lindstrom. Ma arriva qualcuno? Ci sarà un acquisto? Il Napoli farà un acquisto importante? Lucio Pengue sul mercato, lo speciale, dopo la pubblicità.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo. Dobbiamo approfondire tutto quello che riguarda il mercato che chiuderà domani alle ore 20, il mercato che, per quello che riguarda il Napoli, lo ricordiamo, registra solo due operazioni in entrata, Favasuli e Badian Shil, e per quello che riguarda le uscite si prova magari a anche piazzare alcuni colpi tipo Cajust, lo ricordiamo, c'è anche Lindstrom, abbastanza difficile da piazzare perché il suo ingaggio è molto elevato, tra i 3 e i 3 e mezzo, quindi se il Napoli non partecipa allo stipendio è difficile trovare estimatori per questo calciatore che viene comunque da una stagione negativa. Detto questo, parliamo di mercato con uno dei re del mercato, Vincenzo Morabito. Ciao Vincenzo, come stai?
4: Buon pomeriggio, dai, bene, siamo in attesa di questa chiusura, mercato che per certi versi, ovviamente lo sapevamo, è stato dominato dall'Inghilterra come al solito, e in Italia è arrivato qualcosina, ma insomma.
3: Però scusami Vincenzo, tu hai nominato l'Inghilterra, te l'avrei fatto questa domanda, perché il mercato inglese davvero registra delle situazioni un po' da analizzare, nel senso che per quello che riguarda il mercato interno c'è una sorta di supervalutazione di tantissimi calciatori che sono delle cifre incredibili, perché davvero il costo del cartellino di alcuni calciatori inaspettato per quanto elevato, e poi invece operazioni in uscita verso magari, come dire, club non di Premier League. Mi viene in mente anche l'ultimo colpo, per esempio Gabriel Jesus al Barcellona, giocatore che mi fa impazzire e che magari avrei voluto anche vedere con la maglia del Napoli, 9 milioni al Barcellona. Quindi c'è qualcosa che da un osservatore esterno, da uno che ovviamente non è super esperto di mercato, mi viene da farmi delle domande. Come mai, secondo
4: te? No, ma guarda, è una giusta considerazione. È un mercato interno che ovviamente tiene conto del valore della Premier League, soprattutto, ma anche in Champions hanno cominciato a spendere tanto, perché ovviamente ci sono a disposizione i tanti soldi dei diritti televisivi. Loro non preferiscono vendere a meno all'esterno, cioè c'è un prezzo per le, ad esempio, io ti dico, se sto lavorando un po' con i West Ham in questi giorni, Todibo, Alvarez, Magassà, c'è un prezzo per l'estero e c'è un prezzo che è doppio, a volte anche triplo, per l'Inghilterra, perché loro ovviamente non vogliono rafforzare le dirette concorrenti. È un ragionamento che ovviamente va poi in teoria a rendere più semplici, no, le trattative con i club spagnoli, italiani, tedeschi, però poi in realtà comunque sono sempre cifre molto elevate, e soprattutto gli ingaggi che sono molto elevati.
3: Poi c'è da dire che per quello che riguarda il Napoli spesso va a pescare in Inghilterra. Quest'anno Badian Shil dal Chelsea, anche lì, voglio dire, prestito oneroso, è vero, 3 milioni di euro, però è un'operazione, come dire, fattibile, e il Napoli ha provato sempre ad andare lì a prendere gli esuberi della Premier, perché ovviamente in Italia fanno la differenza questi calciatori.
4: Cioè, se noi siamo a lodare continuamente Malen, no? Che è un giocatore che all'Aston Villa non era una prima scelta, al Mondiale non ha fatto grandi cose, però in Italia è addirittura stratosferico, no? Per cui quindi è evidente che il calcio italiano dal punto di vista tecnico è inferiore. Il Napoli ha pescato sempre bene, perché poi comunque ha pescato giocatori che hanno dimostrato di essere anche validi proprio in assoluto, perché Tommy soprattutto, ma tanti altri, anche il Salo, ma tanti giocatori. Il Napoli ha pescato sempre bene in Inghilterra e io direi che comunque può continuare a farlo. Il problema è che quest'anno il Napoli si è un po' incartato con le cessioni, con gli esuberi, e quindi vabbè, è riuscito a prendere il giocatore, il difensore del Chelsea, che secondo me è un ottimo giocatore. Lo ha preso perché nelle rose ormai di queste squadre, cioè, ci stanno 30, 40, addirittura 50 giocatori.
3: Senti, Vincenzo, con la questione delle liste ovviamente il Napoli si trova in una situazione bloccata, non credo che farà altre operazioni di mercato perché deve liberare un posto e probabilmente, diciamo così, che sul mercato vengono individuati Luke Elhang come due giocatori che potrebbero essere sul mercato qualora avessero richieste, però è difficile, a parte che mancano davvero poche ore alla fine, quindi credi che il Napoli rimarrà così?
4: Io penso di sì, salvo sorprese. Sai, Luca appaga l'esperienza, diciamo, direi quasi disastrosa di questi pochi mesi che ha passato al Nottingham Forest. Forse è stata una scelta che andava fatta diversamente, soprattutto quando a dicembre c'era West Ham che lo cercava prima di prendere Tati Castellanos. Ma sai, poi comunque bisogna sempre mettere in ipotesi il fatto che il giocatore magari non ha le caratteristiche caratteriali adatte. Lange, sappiamo quello che è Lange, no? Lange è un giocatore che tra troppi passaggi, però ovviamente sono due giocatori che a questo punto li devi per forza cercare di rigenerare, no? Perché comunque sono due investimenti che il Napoli ha fatto importanti.
3: Senti, invece per quello che riguarda sempre i giocatori che vengono dalla Premier League all'Italia, come questo Hutchinson che il Milan ha fatto arrivare con una formula anche interessante?
4: Guarda, è un giocatore che, sai, è un po' è un limbo, no? Può esplodere, può restare un po' quello che diciamo, questo oggetto un po' misterioso, ha delle caratteristiche importanti. Quindi secondo me, un po', diciamo, per riprendere il discorso di Malen, prima di vederlo nella Roma nessuno poteva scommettere, no, su un esito del genere. Per cui è stata secondo me un'operazione intelligente che potrebbe dare delle grosse sorprese.
3: Il Napoli invece affronterà sabato allo stadio Meazza al San Siro l'Inter. L'Inter ha fatto man bassa dalla Premier. Come giudichi il mercato dell'Inter?
4: Vabbè, l'Inter ha fatto un mercato che sicuramente la rende quasi inarrivabile, direi. Sulla carta difficilmente vedo un anti-Inter. Non so, forse il Como.
3: Bravo, sì. Ci pensavo la stessa cosa, guarda.
4: Sì, guarda, anche il Como sicuramente ha fatto una partenza bella sprint e ne ha fatto le spese il Napoli, ma insomma Baturina stratosferico. Lì ecco, bisogna fargli i complimenti, perché per esempio Baturina l'avevo trattato io l'anno scorso proprio con il West Ham e a parità di offerte il giocatore aveva preferito venire in Italia. Quindi insomma io penso, ecco, il Como può essere l'anti-Inter. L'Inter sicuramente ha fatto molto bene, ma d'altra parte
3: chi ti intriga di più dei giocatori che ha preso dalla Premier? Sì, Jones, guarda, Spence, Stones,
4: chi? Quando hai un team consolidato come Marotta e Ausilio, cioè vai sul sicuro. Non, adesso io, per carità, poi sono una persona che dico sempre quello che penso. A Firenze secondo me si sono troppo entusiasmati, per esempio, sul mercato di Paradici, andando ad ignorare quello che Paradici ha fatto alla Juventus nel dopo Marotta e soprattutto al Tottenham, che è arrivato addirittura a giocarsi la retrocessione nelle ultime due giornate. Quindi io tutti questi acquisti, anche l'operazione Ken Beto è negativissima. Cioè Beto è uno scarto dell'Everton, ma non è Malen, è proprio uno scarto, e ha 28 anni, quindi sai, non è che dice sai comunque, e ha dato via Ken, che secondo me invece, ecco, proprio sarà forse la pedina che consentirà al Como di dare un po' fastidio all'Inter.
3: Vincenzo caro, io devo salutarti, ti abbraccio, insomma è un mercato che sta per chiudere, ti aspetti qualche colpo dell'ultima ora da parte delle italiane?
4: Juventus, io direi un po', diciamo, sott'occhio Juve e Roma, perché c'è Sulè che è in partenza, Newcastle, e se parte a 35 milioni la Roma potrebbe intervenire con altro pezzo forte, e la stessa Juventus lì.
3: C'è un giocatore che a me fa impazzire, che è Woltemade, che sta giocando male al Newcastle, che è stato anche accostato al Napoli se dovesse andare alla Juve.
4: Pagatissimo 70 milioni, no?
3: Sì.
4: Quindi, cioè, vedi che è assurdo, ma lì il Newcastle è una situazione un po' particolare. Comunque, ecco, io terrei d'occhio Juve Roma, per il resto direi qualche operazione minore, ma insomma, mercato direi che più o meno come ce l'aspettavamo, ecco, per quanto riguarda l'Italia.
3: Un abbraccio e buon lavoro, Vincenzo, grazie.
4: Buon lavoro a tutti.
3: Grazie,
4: ciao, ciao.
3: Grazie a Vincenzo Morabito. Ci dobbiamo fermare, il tempo di ascoltare un bel disco, e poi torniamo.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Un minuto dopo le 14, tanti messaggi, molta delusione. Io continuo a farvi un invito alla prudenza, si è solo all'inizio. Un ascoltatore mi scrive, Elio, mi scrive: ma vista l'emergenza a centrocampo, dove abbiamo solo Anguissa e non abbiamo un'alternativa, non si potrebbe puntare su Cajuste? Elio, il problema reale è che non c'è posto in lista. E quindi tu, Cajuste è un esubero, anche se il Napoli non dovesse cederlo, non ci sarebbe possibilità alcuna, perché devi liberare uno slot e quindi è impossibile. L'unica chance che hai è prendere un under che non occuperebbe posto in lista. Il mercato chiude domani alle 20, domani lo speciale a partire già dalle 13, le ultime 7 ore di trattative qui a Radio Gol, poi nel corso del pomeriggio qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino per capire se il Napoli farà delle operazioni in uscita barra entrata. Approfondiremo il tutto con Paolo Del Genio e poi con la nostra redazione, con Emanuele Calaiò. Vivremo l'ultima ora delle trattative in diretta dalle 19 alle 20. Torniamo a ieri, intervista esclusiva al Rafa Marin del nostro Gianluca Miranda. Si va sulla sconfitta, su dei problemi che ha avuto il Napoli, e allora lo ascoltiamo insieme. Rafa Marin in esclusiva parla a Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Rafa, cos'è mancato stasera?
2: Ha mancato sicuramente che noi dobbiamo prendere queste due gol, che sempre diciamo che si prendiamo gol e che siano bravi loro, no, non siamo dell'errore nostro, però come ho detto prima, questo errore sicuramente viene bene per migliorare questa settimana, per l'altra partita, per seguire in avanti.
1: Sappiamo che il mister, per quello che è la sua carriera, per quello che è il suo curriculum, tiene molto alla fase difensiva. Va detto qualcosa al termine della partita negli spogliatoi?
2: No, abbiamo aggiustato un po' il sistema, abbiamo andato uomo a uomo come avete visto nel secondo tempo, abbiamo andato più forte in avanti.
1: Senti, è un ciclo difficile, è partito sfortunatamente male con il Como, poi ci sarà l'Inter, poi ci sarà la Champions League, insomma tante partite di fila, voi siete pronti? Questo è solamente l'inizio, no?
2: Sì, questo come ho detto tu è l'inizio, aspettiamo partita difficile, partita forte, ma noi siamo il Napoli e stiamo pronti per tutto quello e affrontare tutto quello che viene.
1: Rafa, sei arrivato in punta di piedi, ti abbiamo visto molto determinato anche lavorare in ritiro, ti stai inserendo sempre di più nei meccanismi, ma quanto sei felice di essere rimasto a Napoli?
2: Sono troppo felice, io voglio rimanere qua tanti anni come posso. Per me Napoli è una squadra fortissima e tutti i tifosi, per me questa città è anche straordinaria, è bellissima e a me piace molto stare qua e sicuramente io seguirei lavorando per stare qua tutti gli anni che posso.
1: L'ultimissima sul Villarreal che troverai in Champions, ci sarà emozione da parte tua?
2: Sì, sappiamo che sono partita difficile e lì nel suo campo aspetteremo una partita che non sarà facile, ma sicuramente sì, l'aspettiamo con entusiasmo e voglia di vincere.
1: Grazie. Grazie. Un attimo.
0: E il nostro Gianluca Miranda, a giusta ragione, lo ha anche portato su quella che poi sarà la sfida nella sfida. Sarà la seconda gara di Champions League, la prima in trasferta, il Napoli esordirà il 9 settembre al Maradona, Napoli-Arsenal. Ovviamente prima, sabato c'è Inter-Napoli, ma stiamo ancora sul match di ieri. Delusione e qualche problema in difesa, tanto che il nostro ascoltatore dice: scusami, ma perché non potremmo prendere Thiago Gabriel in difesa da Lecce? Sì, lo potrebbe prendere perché è un under, però consentimi, il Napoli ha appena preso Badiashile, poi comunque Beukema sta proseguendo nella sua tabella per stare al top della condizione, dopo la sosta torna Marianucci, a gennaio c'è Buongiorno. Secondo me il Napoli non ha bisogno in fase difensiva, il Napoli doveva provare a perfezionare le uscite di Lang e di Lucca per potenziare il reparto offensivo, perché al Napoli l'altro anno sono mancati i gol, tanto che le delusioni di Lucca e Lang hanno portato a gennaio a cederle entrambi in prestito, Lucca al Nottingham e Lang al Galatasaray. Ora il Napoli non è riuscito a perfezionare queste due uscite. Allegri, secondo me, è l'uomo giusto per in qualche modo farli rendere in modo differente, ed è quello che ci auguriamo. Allora, apriamola la seconda ora con la collega del Corriere della Sera, ieri era allo stadio Maradona, Monica Scozzafava. Buon pomeriggio, Monica.
3: Buon pomeriggio, Walter.
0: E allora, c'è poco da stare allegri, come avete titolato oggi sul Corriere della Sera. Insomma, non bisogna esagerare, però certo è chiaro che perdere l'esordio al Maradona non è piacevole.
3: Beh no, non bisogna esagerare, perché siamo alla seconda partita di campionato e quindi sarebbe veramente assurdo cominciare con i processi. Bisogna analizzare, bisogna dire con onestà che il Napoli ieri ha mostrato una parte dei suoi limiti, e devo dire che Allegri con altrettanta onestà li ha poi
0: evidenziati,
3: no, nel corso della conferenza stampa, quindi non nascondendosi. Che il Como fosse una squadra che gioca in maniera a tratti sublime, secondo me lo si sapeva, lo sapevano tutti, lo sapeva anche Allegri. Infatti non mi ha tanto sconvolto il piano gara di Allegri, che inevitabilmente è stato attendista, per poi cercare di colpire in ripartenza, in contropiede, o comunque aspettare, visto anche quel caldo asfissiante di ieri. Penso che io non ho mai sentito così caldo in Bisogna, magari aspettare, diciamo, come dire, che loro calassero un po' di energie, quantomeno. Ci stava riuscendo alla fine,
0: soprattutto nel secondo tempo, perché li ha messi lì.
3: Esatto, no, infatti nel secondo tempo ci stava riuscendo, perché voglio dire, se la partita fosse finita 2-2, come dire, diciamo, forse non stavamo qui ad analizzare tante criticità. Detto questo, le criticità ci sono, ma detto anche che il Napoli paga, secondo me, due errori veramente molto gravi, molto molto gravi: il primo di Oliveira e il secondo di
0: della premiata ditta. Ma io dico della premiata ditta, per me sbagliano tutti: Rafa Marin, Anghissa e anche Rachmani.
3: Principalmente no. Secondo me sbaglia Anghissa, che lo mette in difficoltà. Rafa Marin, come dire, un errore del genere, forse da Rafa Marin più me lo aspetto, no?
0: Che però posso, Monica? Posso? Secondo me di concetto. Allora, io ho una mia idea. Il Napoli ha gli interpreti per fare la costruzione dal basso, avendo come avversario il Como, che ti viene a pressare alto, che ha un pressing asfissiante? Secondo me non ce li ha. Cioè, però è una mia, per carità, può darsi anche che io stia sbagliando.
3: Non ce li ha.
0: Allora perché ostinarsi, Monica, se una cosa non la puoi fare?
3: Ma per carità, e Allegri l'ho anche detto in tutta onestà questo, no? Diciamo, rivolgendosi evidentemente a tutti i calciatori della sua rosa, che hanno probabilmente un modo di giocare che è un retaggio anche delle passate stagioni, che è questo. Allegri è il manifesto della praticità, della concretezza, della funzionalità, che non sono concetti banali, ma evidentemente questa squadra non li ha ancora assorbiti completamente. E ieri a cosa abbiamo, cioè, secondo me la partita di ieri è stato il manifesto proprio del giovane che ha la meglio sul vecchio, lasciatemi il termine, cioè una squadra molto giovane, piena di energie, tecnicamente
0: molto valida,
3: molto pulita.
0: Brava Mone, molto pulita.
3: E Napoli è una squadra anziana, diciamo così, sicuramente rispetto al Como lo è, e dovrebbe, insomma, ecco, imparare ad essere un po' più pratica. E speriamo che questo accada, per carità, perché poi la qualità c'è.
0: Ma certo,
3: ecco,
0: che
3: quando
0: c'è.
3: Allegri dice la mia squadra è forte, lo dice con consapevolezza, perché sa che la sua squadra ha qualità. Sono un po' stupita di non aver visto Vergara, come credo anche tu e tanti.
0: Tutti ci stiamo chiedendo perché non
3: di noi,
0: lo ha schierato.
3: Mi avrebbe fatto piacere, certo, sì, chiederglielo, però avrà avuto sicuramente i suoi motivi, perché poi dopo è facile dire perché non è entrato quello, perché è entrato quell'altro, perché McTominay, se ha le vesciche, è partito titolare, che comunque, insomma, è evidente che non è perfettamente a suo agio in campo. Cioè, tante domande poi sono facili dopo. Prima io parto dal presupposto che Allegri è un allenatore esperto, navigato, sa quel che fa, certo può sbagliare anche lui, ma comunque ci sono dei criteri alla base delle sue scelte e mi farebbe piacere conoscerli.
0: Allora, siamo con Monica Scozzafava. Monica ha detto tante cose, tutte molto interessanti. Per esempio ha ricordato di come l'età media di questa squadra è un'età media molto alta, ha ricordato di come Allegri è fermamente convinto che questa squadra sia molto forte. Io voglio ricordare che l'anno scorso, siccome si arrivava in Champions, sono stati fatti molti acquisti, il Napoli ha investito tantissimo. Poi, si è investito bene o no, sarà il tempo a dircelo. Certo, a gennaio Luca e Lang vengono dati in prestito, poi ritornano e Manna prova di tutto per provare a sistemarli. Non ci riesce e questi due calciatori bloccano il mercato del Napoli. E il Napoli li ha pagati tutti e due 60 milioni. A questi 60, 30 per Beukema, 90, 20 per Milinkovic, 110, sono stati spesi bene? Non lo so. Di certo il Napoli là davanti a Højlund, che per me è un grandissimo bomber, ha sicuramente l'alternativa Lucca, però ci ricordava Conte lo score delle precedenti stagioni: Ipolitano, Ineres, Inoualang, Yallison, non è che hanno fatto doppia cifra. E quindi evidentemente
3: no, Walter, anzi, questo è un altro elemento importantissimo, scusami se ti
0: interrompo. No, ma stai aspetta, fammi solo salutare Monica, un ospite, perché abbiamo chiamato un allenatore che però in carriera ha sempre fatto l'attaccante, così parliamo di cosa si deve inventare Allegri per aumentare la fase realizzativa. Saluto Davide Dionigi, buon pomeriggio Davide. Abbiamo un problema, Monica, allora vai a completare quello che stavi dicendo.
3: Scusa. Sì, no, che Napoli non fa pochi gol, ha in valigia pochissimi gol, ne aveva avuti pochi anche l'anno scorso, quindi questo è un problema a cui secondo me bisognava, perché adesso credo che non ci siano i tempi giusti per...
0: Tu dici che non verrà fatto nulla sul mercato in queste ultime ore.
3: Ma guarda, ma se io devo pensare che, come è giusto che sia, come è policy aziendale, il Napoli, come dire, quando prende un giocatore, fosse anche in prestito, diciamo, ha necessità di avere del tempo per i contratti, per tutte quelle beghe burocratiche che sono anche giuste, io non credo ci sia il tempo. E poi immagino che non ci fosse bisogno della partita di ieri per immaginare che Højlund, soprattutto con tre competizioni, avesse bisogno di un sostituto all'altezza.
0: Di Højlund dici?
3: Di Højlund.
0: Allora facciamo così, Monica, ora ce l'abbiamo collegato con noi, così parliamo di attaccanti e in generale di fase realizzativa, quindi aprirò agli attaccanti esterni, fermo restando, lo sto dicendo dall'inizio della puntata, dopo due giornate di campionato gettare a mare bambino e acqua sporca è un grande errore. Analizzare le cose che non sono andate ieri, le criticità del Napoli, quello è molto corretto. È un allenatore, ma in carriera ha fatto il bomber, Davide Dionigi. Buon pomeriggio, Davide.
4: Ciao Walter, buongiorno.
0: Con Monica Scozzafava parlavamo di attaccanti. Ora, che Højlund sia fortissimo, vero, che Højlund non le possa giocare tutte, questo è innegabile. E Monica diceva un diciamo sostituto, lei ha detto all'altezza, perché se guardo all'Inter che gioca con due punte, c'ha Lautaro, Thuram, ma c'ha anche Pio e Bonny, guardiamo le squadre della Champions, no? La Roma aveva un grande attaccante preso a gennaio, Malen, ma ha preso Castro. Il Como ha una bellissima attaccante come Duvicas, ma sta prendendo Ken, e quindi forse ha ragione Monica, il Napoli doveva provare a fare un colpo importante là davanti. Non so come la pensi, Davide.
4: Sì, assolutamente sì, per una squadra che insomma di quel livello, che puntano in alto, ma se ti ricordi anche un po' negli anni passati, Walter è sempre stato un po' il tallone d'Achille di avere il sostituto all'altezza, perché o per infortuni o perché non si trovava, Napoli ha individuato sempre il bomber, ha fatto fatica a trovare sempre un po' il sostituto all'altezza, non che non ce l'abbia avuto, e che quando mancava quello che la butta dentro, ha detto in soldoni, riuscisse a fare i gocchi che mancavano. Quindi Assolutamente sì, è stato un po' il tallone d'Achille secondo me di questi anni dei vari Napoli, no?
0: Anche secondo me negli ultimi due anni a tenere in piedi il Napoli ci ha pensato McTominay, perché senza i gol di McTominay
4: appunto,
0: le realizzazioni del Napoli sarebbero state veramente
4: comunque,
0: scarse.
4: Una squadra che punta a vincere deve avere sicuramente il bomber, la doppia cifra, poi 15, 18, 20, quelli che sono, ma 8, 9 gol importanti o 7 gol importanti da chi fa le veci del vice, chiamiamolo titolare, sono una squadra che deve vincere e ci vuole.
0: Monica, approfittiamo della presenza di Davide Dionigi, che in carriera ha fatto il bomber, che da allenatore ha avuto Vergara. Io immagino che tu qualche curiosità per Dionigi ce l'abbia, è così?
3: No, intanto se una spiegazione se l'è data sulla panchina ieri per 90 minuti di Vergara, che comunque poteva...
0: E che a Genova era entrato benissimo, eh?
3: A un certo punto della partita poteva incidere con la sua qualità. E poi, ecco, si parla di sostituto di Højlund, Lucca. Lucca è arrivato l'anno scorso ed è costato anche un bel po'. Mm. Poi, evidentemente, l'allenatore della passata stagione ha ritenuto, diciamo, che non fosse ben inserito nel suo progetto, per cui è andato via a gennaio, adesso è tornato. Ma Lucca, che nell'Udinese ci ha fatto vedere tante cose interessanti, che attaccante è? Secondo lei è un attaccante che può stare in una squadra di alta classifica e che ovviamente compete anche nelle coppe europee al Napoli?
4: Allora, per quanto riguarda Vergara, l'ho detto a Walter prima fuori...
0: Tu eri in viaggio ieri, non hai potuto vedere il match.
4: Ma ti dico quello perché, sai, da allenatore bisogna capire i dettami tattici, il momento, forse se l'avessi vista una spiegazione più accurata te l'avrei data, quindi ti rispondo che lì sicuramente avrà fatto delle valutazioni di quel momento, di stanchezza, di infortuni, di momento di gioco, di situazioni, quindi faccio fatica, anche se Antonio è un giocatore che ha quelle caratteristiche anche per spaccarsi la partita in corsa, per dare una mano. Per quanto riguarda Lucca, guarda, ti dico, Lucca il potenziale ce l'ha, la storia di Lucca è quella lì, il problema è che poi bisogna metterlo anche in... deve esplodere in un ambiente dove Udine, con tutto il rispetto, non è Napoli, non è Udine, no, dal punto di vista delle pressioni, di tutte le cose che sappiamo, per come me poi che l'ho vissuta, quindi le caratteristiche assolutamente sì, l'età assolutamente sì, poi bisogna che trovi il modo di esplodere, no? Io parlo proprio in numero di gol.
0: E a proposito però della analisi di Allegri, Monica ha detto: nel modo di difendere siamo stati troppo leggeri, ha battuto il tasto più volte su questo tema dicendo: due gol li abbiamo regalati in finale di primo tempo, nel recupero ne stavamo subendo altri due e bisogna leggere la gestione, il momento della partita, perché così non va bene, e ha ragione Max Allegri.
3: Beh, assolutamente sì, del resto Allegri è il maestro della lettura delle partite e dei differenti momenti di tutte le partite.

0: schiavo.
1: La carta come se non ci fosse un domani.
0: Tu sei nato schiavo. Circunda quinta tu. Cioè, tu ti piace proprio, ti fai. Cioè, tu ti una sindrome.
1: Scusate, stand-up, ma io non ce la sindrome, io non
0: cioè,
1: ce la,
0: tu adori il tuo carnefice. Cioè,
2: ma non
0: tu,
2: è stand-up quella.
0: Sindrome di Stoccolmo, come si chiama? Sindrome di Stoccolmo. Tu, per esempio, quando vira uno. Ah, oh, vabbè, a banca si sta mangiando più che tutta la. Ma rammici pure l'osso, tu dici.
1: Questo fa.
0: Cioè, ti contento tu.
1: Questo fa la battaglia alle multinazionali. E non solo ha usato una banca per pagare tutto quello che ha fatto all'estero. Ma ha usato pure un cellulare, perché c'ha le carte caricate là sopra. Quindi due.
0: Ma non è un discorso che stiamo facendo. Cioè, vedi, è polemica inutile.
1: Sì, sì, sì.
0: Tu devi dire soltanto se è giusto o no. Che con il pagamento digitale.
1: È giusto perché hai un servizio.
0: Se mi fa papà tutto così in conto, devi già tieni i soldi in mano.
1: Ma c'è un costo quel TTT che tu fai, ma per chi cosa? Te lo permette di fare?
0: Marco, le banche sono diventate così furbe che una volta tu ivi in banca e pagavi il servizio all'impiegato, all'altra ti facevo bonifico. Ma anche ciucchella. Manchi ciò che gente, manchi ciò gli impiegati, fai tutto questo tu, fatica tu, lo fai tu.
1: Velocissimo fai, così.
0: Da capito, cioè che tu stai.
1: Ma non capito. Fabio, perché hai chiuso il microfono su questa cosa? Non si è capito.
0: Io lo sto pensando.
1: Che cosa?
0: Io pensa già nascendo. E tu dici com'è bello, è più bello che me lo faccio io, bonifico e lo pago un euro.
1: Ah, ma scusa, quando te lo fai, tu, è sempre più bello.
0: Ma faccetta già da pure un euro. Io sto facendo, c'è da pure un euro a kill. Ma non sto pagando manco l'impiegato. Io sto stando
1: Hai la tosse, stai calmo.
0: Pensa cane, come te lo devo far capire?
1: C'ha un costo che tu fai TTT, ho fatto il bonifico, lo vuoi capire o no?
0: Sì, ma non euro, cioè, capito? Mi c'entete, E chi l'ha quello con te? Ma ce ne darei pure due. Meno hanno avuto a fare.
1: Io ne pago pure 50.
0: Il governo ha dovuto fare una legge per imporre alle banche l'istantaneo uguale a certo. Perché chi ci ha buscato i soldi per la coppia?
1: Ma perché? Stanno togliendo i soldi alle banche.
0: Sull'istantaneo non
1: sono così bravi le banche.
0: Entra.
1: Sono così bravi.
0: Guarda come gol.
1: Che volgarità. Ma vai a cagare tu che usi tecnologia e multinazionale dalla mattina alla sera. E vai a vedere che ti ha citofonato qualcuno. Forse è arrivata pure Amazon. Ma vado a fare un giro, va.

0: ragazzi, non litigate, per favore, fate sempre un giro. Ma se tu non sei d'accordo di fatto di pagare le transizioni, di fare bonifichi standard a pagare, Rosa, andrò qua, affida tutti i tuoi risparmi a me, me lo vedo io. Poi quando devi venire a prelevare, che ti serve 100.000 euro qua in Australia, capito?
1: Ciao Rosario, però se prendi la macchina, vai in banca a fare il bonifico, paghi la benzina, paghi il parcheggio.
2: Quaz, pensa che allora sei tu, sto bene, sto spiegando così bello, Rosario, mamma mia, lo capo.
3: Ah, no, gli ci piace, gode, spingi, dice vicino a banca. Gli faccia tuzzo. Che fa?
4: Scusami,
3: spingi.
4: Scusami,
3: spingi.
4: Facciamo un esempio.
3: A te ti piace?
4: Facciamo un esempio.
3: Ma non c'è gusto, non c'è per te piace. Sei contento tu?
4: Facciamo un esempio.
3: Sei contento? Scendi in banca.
4: Una bolletta. Proprio facciamo che ti arriva ancora la bolletta cartacea a casa.
3: Esatto.
4: Ok. Ti arriva la bolletta, la devi pagare. Mm. Ora tu, anche se la paghi dal tabaccaio, quindi sei sceso, sei arrivato dal tabaccaio.
3: Cioè, ma capito paghi... proprio il senso di quello che sto dicendo io. Cioè,
4: capito. Tu però
3: non hai capito,
4: tu commetti,
3: Marco, non
4: hai
3: capito,
4: dici,
3: sì, non hai capito te, quello che voglio dire.
4: Io ho capito, il tuo errore, secondo
3: me, capito,
4: intendi,
3: ma non può capire.
4: Intendi che quella cifra è una cifra che viene tolta o eccessiva da pagare perché... se una cosa costa 10 non deve costare o non ci deve essere la commissione, però quella commissione non è un pizzo, non è una cazzimmata, è comunque fa parte di una spesa che c'è.
3: Sei contento?
4: Ma non è una questione di essere contento.
3: Sei contento?
4: Tu non sei contento?
3: No, tu sei contento.
4: Ma la usi?
3: La capi? Marco, tu sei contento?
4: Ma non è una questione di essere contento.
3: Sei contento?
4: La trovo molto comoda.
3: Ah, ti piace?
4: Sì,
3: e cambi 100 anni, che te ne fotti, basta, cioè, dove c'è gusto, non c'è per te.
4: La mia domanda, se a voi non piace, perché la usate?
3: Siamo costretti.
4: Siamo costretti.
3: Sbiglia uno come me, una giornata spengo 1000 euro. Quando c'è la camera, dai sacchi, capito? Allora vado là e ti posso muovere, perché mi posso muovere, ma non... c'è facile, capito?
4: Certo,
5: pronto?
3: Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno, niente, comunque io per quanto riguarda i discorsi che poi sentivo che la banca ad oggi, quindi non c'è manco più l'impiegato, diciamo, dello sportello, ok? Ma stavo pensando che anche un altro discorso, praticamente io la mattina mi ritrovo con 5-6 milioni di immondizia, faccio un servizio e pago l'immondizia, quando poi dopo la plastica la riciclano, la vendono, chi la compra praticamente riproduce altri prodotti e guadagna, mentre io sono costretto, ok, a pagare l'immondizia quando poi il servizio glielo faccio io.
3: No, però su questa tassa sulla Tari, scusami, sulla tassa della spazzatura, non è tu paghi tanto perché ci stanno il 60% che non la paga. Allora tu che paghi la tassa, come fanno a Navavà, però non la pagano.
5: Non ho capito, il lavoro che io faccio tutte le mattine e tutti i santi giorni.
3: Ti sai sbagliare i soldi?
5: Spazzatura in casa.
3: Ti sa fa papà, sei quella logica, sì, hai ragione.
5: Allora, così.
3: Un mille euro al mese. Ciao, pronto?
6: Sì, pronto.
3: Buongiorno, ciao.
6: Buongiorno, posso dire la mia, senza, come dice Marco, fammi parlare. Quando dice vicino a te,
3: fammi parlare, vai.
6: Vorrei fare uguale. Io non lo so se Marco, io l'ho chiamato già diverse volte per una situazione del genere, se uno è più stolto o in malafede, perché quando uno fa delle esternazioni, la radio è bella, sai, come ho detto sempre io, uno risponde, un altro dice un contrario, un'altra, perché poi è come la televisione, no, bene o male. Però è un fatto quello che dici tu, Rosario, così è evidente che non esiste al mondo un fatto più evidente di questo. Quindi io penso che la prima cosa, come hai detto tu prima, è per la privacy. Se Marco, io non voglio entrare in merito, la moglie di Marco magari va in un sexy shop a comprare non voglio dire cosa, lei deve far sapere per forza che ha comprato quella cosa. Ma poi chi se ne
4: perché lo, ma perché? Chi lo deve sapere? Chi lo sa?
6: Come chi lo deve sapere? Scusa, è normale che...
4: Ma mica viene pubblicato sopra un sito internet o su un manifesto.
3: Ma a te ti piace?
4: Ma che cazzo si chiama? Ragazzi, esiste una cosa che si chiama tutela della privacy. Se qualcuno usa quei dati... Ma che sta dicendo una cazzata? Scusami.
3: Ma tu sei un dittatore. Ma tu sei un dittatore.
4: Ma che cazzata,
3: ragazzi. Ma tu sei un dittatore, sei un bannacci.
4: Ma per favore, non segniamo.
3: Ma non ti permettere, vai, scusa, finisci il discorso.
6: E infatti io questa
3: non ti rivolgere a Marco, però sennò con una scimmiciuca.
6: Cacciara, perché come fanno in TV, no? Quando sta dicendo una cosa
3: butto la palla in tribuna.
6: Il loro contro proprio va a incaciare, e così non voglio che succeda questo. Allora, la privacy chi lo viene a sapere non è un problema tuo, se una persona vuole
3: ma boh, cosa... io voglio sapere chi te l'ha hit che Sofia aiuti in dopo sexy shop,
6: no non lo so, io infatti ho alzato le mani, ho detto magari
4: no lui avrà scoperto la moglie forse che ci è andato, allora gli ha girato i coglioni chi si è saputa la cosa probabilmente, che ti devo dire,
6: sei tu, però intanto sei tu che non vuoi privarti della tua privacy, perché ovviamente per te è normale.
3: Vabbè,
6: che
3: no, non è Marco, ma noi tutti i giorni ci priviamo della nostra privacy con il telefono,
6: no, senza dubbio, però attenzione, attenzione, i soldi
3: non ha più valore, oggi
6: è l'ultimo baluardo della libertà,
3: sì.
6: Una volta che hanno tolto quello è finito tutto, quindi perciò dico uno è più stolto in malafede, perché io lo vedo lo stesso prezzemolino di quelli che stanno su internet che vengono pagati, guarda ce ne sono alcuni su internet che fanno ricchi,
4: quindi no? Tu sei contrario a tutto ciò che è un pagamento elettronico e quant'altro, per te dovrebbe essere normale, tutto in contante,
6: no, aspetta, come dice Rosario, a discrezione, come quelli che si sono sottoposti al sierogenico, no? E poi dicono lo devi fare, lo devi fare, lo devi fare, ma l'hai fatto tu, ti senti protetto, sei unico al mondo che dici che è tutto a posto e fallo tu, perché ti preoccupi degli altri, perché siete altruisti,
3: scusa mi ripeto, ma a te ti piace sei contento, sei contento, dico.
4: Vi porto un dato.
3: Lascia pensare al telefono.
4: C'è la canzone. Comunque, negli ultimi 3 anni, per esempio, grazie a queste cose, l'evasione fiscale in Italia ha avuto una certa mazzatella e sono stati recuperati un bel po' di miliardi. Diventerà benessere.
3: Questa
4: è un'altra stronzata. Comprami i cannoni.
3: C'è accattato. C'è accattato.

0: Allora andiamo al telefono, c'è Giovanni.
1: Massimo,
2: ma Massimo. Su
1: Giovanni. Massimo,
0: no, c'è già l'ascoltatore che ha detto Giovanni prima al telefono. Pronto?
3: Mi senti?
0: Sì, sì, ti sento, dimmi.
3: Beh, secondo me questa cane c'ha non una volta ragione, c'ha mille volte ragione questa cane.
0: Poi è strano, sì. Ora viene a piovere.
1: Stranissimo,
0: hai risolto la crisi climatica, amico mio, grazie.
1: Perché ha ragione?
3: Dovete togliere il contante, perché io ti ribalto la situazione, Rosario.
1: Ma non stai sotto acqua?
3: Col contante,
1: sì.
3: Fai il nero, fai la corruzione, fai mangiare le mafie. E chi è il ricchino? Ti piace così? Così tuo figlio.
1: Ma la mangi in banca,
0: bravo,
1: però.
0: Bravo.
1: Ma non mangi in banca, però. Vabbè, ho capito il concetto, va bene.
0: Ma è che sta frase se l'hanno mangiata in banca.
1: Ma
0: non è che si mangiano. Cioè, è ovvio che ci guadagneranno, fanno delle cose, fanno. Nessuno fa niente per gratis. Però almeno loro ti fanno quel servizio di cui tu prima. Quello che diceva l'ascoltatore è giustissimo. Quando va nella criminalità organizzata, ciao, sono soldi belli che persi e belli che andati. Alla comunità, a noi, non ci torna assolutamente niente, né in termini di servizi, né in termini economici. Pronto?
1: Ah, si contento, pensavo.
0: Contentissimo.
1: Ti piace, Rico? Ma Rico,
3: lo so, anche i cani, lo so, buongiorno, io voglio bene sempre.
0: Ciao.
3: Allora, io voglio dire una cosa a Rosario, guarda, io lo so, va che sembra a favore tu, però muova ragione per sacano. Uno che le caitto per sacano.
0: No, è non tornato adesso.
1: Non tornato,
3: uno che le caitto, signore, però voglio dire un'altra piccola cosa, faccio un esempio, io sono Rosario, lo sapete, dalla Germania.
0: Ehi, Rosario,
3: esempio, quando prendi l'aereo in Repubblica Ceca, ok, devi andare al cambio monete, perché là non tenono l'euro, ok?
0: Sì.
3: Ammettiamo che trovi lo sportello chiuso, come caspito fai?
1: Fai a Revolution, come si chiama?
3: Vai lì e paghi col telefono, ti dico una cosa.
1: No, fai a Revolut, come si chiama?
0: È un conto corrente.
3: L'italiano che non aveva soldi sulla carta è andato in difficoltà, non poteva pagarlo, perché quello prendeva solo e soltanto corona, caro Rosario.
0: In Albania ci capitò una sera che volevano solo i contanti, non volevano i pagamenti elettronici.
1: Io penso che tu e il signore prima non avete capito quello che volevo dire io.
3: No, io non capisco.
1: Cioè, io uso solo il pagamento ormai tu quando, no? I pagamenti su 10 sono ma non avete capito la logica. È logico che la banca è più comodo, la banca ti dà il servizio, la banca è tutto intorno a te, viva banca, insomma, non è questo. Vabbè, contenti tutti. Comunque stiamo andando con l'euro digitale fra poco, quindi i contanti non li vedremo mai più. Ecco, non.
0: Quindi, ci sentiamo una canzone, ragazzi.
1: Non c'è proprio.
0: Che poi c'è l'ultima parte, Enrico. Di Yes, no, Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Allora, ragazzi, per ciò che riguarda la commissione che si prende la banca per un servizio reso, comporta effettivamente quello che dice Rosario. Però io dico, se ho una bolletta e vado giù dal tabaccaio a pagarlo usando la macchina per raggiungerlo, ma anche semplicemente spendendo del tempo, ci metto io. Certamente consumerò più della commissione richiesta dalla banca per il servizio reso, dice Pasquale, da Treviso, ma originario di Ercolano. Poi, buongiorno ragazzi, perché in Italia non si fa come in Olanda? Se pago con la carta o faccio un bonifico nel circuito olandese, non ci sono costi aggiuntivi. Poi Marco, perché devo pagare, per delle transizioni che faccio io, sull'app della banca quando già pago dei costi di gestione? Perché ha dei costi quell'app, banalmente. Quell'app, cioè, per farla, per renderla sicura, per
2: E però, ma
1: renderla utilizzabile
2: ad esempio,
1: velocemente,
2: quello
1: eccetera, eccetera, ha
2: che
1: dei
2: non
1: costi.
2: voglio un milione in mano, martedì, però. Cioè, quello che dici, tengo un milione qua a banca, no?
1: Sta al sicuro, sta al sicuro.
2: Cioè, io metto, sta al sicuro, come dici tu, è bellissimo, però tieni un milione in mano e ci fai quello che vuoi tu con un milione mio. Tu mi fai papà, i costi di gestione lo milione, mi fai papà, o bonifica che tengo coppa un milione, coppa, e tieni sempre un milione in mano. Tu sai come funziona, no? Quando fanno i prestiti, dici, ma se mi io sul conto corrente 18 e quindi ti presto questa cifra a te, no? Sembra che i soldi tuoi. Comunque,
1: vabbè, ma se tu li vuoi quei
2: però,
1: soldi,
2: ma
1: te
2: tu
1: li
2: sei
1: danno.
2: contento, mi sa, sei contento.
1: Ma
2: sì,
1: direi
2: che una giocca, sei contento questo fatto. L'importante è che sei contento, frate.
1: Scusami, ma se tu li vuoi quei soldi.
2: Come dice l'amico mio, per esempio, in Olanda, vedi, all'interno io non ti faccio pagare le commissioni, perché tengo i soldi tu in mano. Io con i tuoi soldi ci faccio i mutui, ci gioco in borsa, ci fanno tutte le operazioni che fanno la banca. Tu gli tronchi una cosa a te e tu dici una cosa, tu giustamente tieni che gli lucidi euro i miei cacchi un coppo e lui dice, frate, ma anche per te mandare questi lucidi euro, okay? Ma quando vedi, uno come me poi io c'ho un coppo conto, okay?
1: Io devo
2: poi,
1: andare,
2: ma tu stai guadagnando i soldi,
1: devo andare a rivedere nelle voci del mio contratto se c'è scritto che io quotidianamente
2: sono d'accordo che la banca
1: devo essere mortificato da un millantatore di questa portata.
2: Io sono d'accordo che la banca sì, tutto quanto, però pure io, caro fratello, un po' oggi sembra buono sempre per te.
1: Oh, ma ti do un milione, arancelle, ne avrei 50 commissioni.
2: Ma è buono per tutti e due.
1: Fama.
2: È buono per tutti e due, non solo
1: puzzate fame, un milione. E si lamenta, questo è il classico ricco pidocchio. Cioè, lui se deve cacciare un euro così, no, ma però questa cosa costa un po' troppo.
2: Ma invece
1: vogliela
2: a Fabio, perché ce l'ha già la banca.
1: Ma fa tanto, manco glieli dai a Fabio,
3: figurati. Cosa, voce, poi dice che soldi, ciò, chissà, è il follow bannasse quotidiano, da vigliere, ti sai questa, oppa, pugliere, si pugliere dalla rendita di soldi là, ma voglio essere abbanusa questa tona,
2: che loro non rispondono manco al telefono se mi sai questa, non lo dico.
4: Lo sa, secondo me hai ragione tu, ma com'è possibile, non c'è da cattanampo, tu devi venire tu per bacca, ha sbagliato la carta, mogliere mi viene a prima fatta cazziata e cattata un'auto via.
2: Oi, vedi,
4: vedi.
2: Non è una privacy.
1: Ma vabbè, perché ha visto la bottiglia di vino, immagino. Comunque, se chiamano i sequestratori a tua moglie li ringrazia, secondo me. Cioè, grazie.
2: Dici, ma che lo sa, chi è
1: lo sa?
5: Lo sa, non ne pensa, è tutto inutile. Non so cellule dormienti,
2: non c'è cellule dormienti,
5: cellule magnate.
6: Ragazzi, buongiorno, siete fantastici, un bacio.
2: Ciao
6: dai.
2: Amico mio, ciao.
6: Senti, ma mo una domanda tecnica, io sono abituato a fuoco a ogni anno, no? E mo a breve che già metto, posso rindare l'armadio?
2: Lo fai digitale, sì. ci sono dei salvadanai digitali, metto là. Così che si pigliano pure la commissione con il salvadanai. ma si contenta, si compri con cagano, si contenta, si contenta,
1: questa cosa non la uso,
2: c'è Giuliana, va, quando mi chiede
1: questa cosa non la uso,
2: quando si hanno pigliato chi stanno, si hanno pigliato l'uscita, è contento, Marco.
7: Ragazzi, chi la ognuno dice a sui, chi la dice, chi le voleva nei soldi contanti, chi dice conviene pagare elettronica, ma stanno particolari, ma se a banca ti blocca, tu come parla?
1: Eh beh, se ti blocca sarà successo qualcosa, però non è che ti blocca, non è che si svegliano la mattina e dici, ah,
2: anche
1: qua
2: questo,
1: c'è il Rosario Verde, chi sta te no ciò ciò, blocchiamolo. No, non funziona così, sono altre le cause.
2: Tu dici, per esempio, tu dai i soldi di tasse, per esempio, ti bloccano un conto, dici, tu prima c'eri le tasse e poi ti bloccano. Invece ti sento
1: ma quando non sei pagatore.
2: Sei contente, pavetta, sei contente.
1: Quando sono anni che non
2: sei contente,
1: sei
2: contente che
1: ci
2: andiamo.
1: C'è una comunicazione. comunicazione non verbale con il prossimo programma che ci dà speranza, ci dà speranza per il futuro, devo dire. È quella la cosa importante. Okay. Arriva Diego Cè con Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica, ma grazie soprattutto a lui perché te lo ciò e lo condivide con noi. Rosario Verde.
8: Si contento, no? Si contento.
1: Ciao, a domani, che la felicità sia con voi.
8: Ciao, adiù.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive sci-

da. Aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Interpol. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.